Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: Pizza.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto. Non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi nel rapporto prezzo-qualità. Gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano d'Accio 1 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Ben. Bene, siamo arrivati a giovedì 17 settembre 2026, San Roberto Bellamino. Il segno più del giorno è il segno del Sagittario, parleremo più tardi di queste notizie. Auto, medio, piccole, moto, via il bollo dal 2027, una sola esenzione famiglia, riguarderà quasi 14 milioni e mezzo di veicoli, costo 2 miliardi e mezzo, la Premier togliamo una tassa odiata, le opposizioni spudorate manovra elettorale. E ancora, quando Berlusconi levò l'ICI, un precedente nella storia. E ancora, Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, la risposta alla guerra ibrida di Mosca nei confronti dell'Europa. E ancora, Roma ha preso il cecchino, ha sparato le donne solo per divertimento, un cinquantenne italiano disoccupato romano, la confessione durante la notte. E festa all'Olimpico, arriva l'Inter, c'è la grande sfida, Roma-Inter caccia al biglietto per il campionato di Serie A. E ancora, primo giorno di lezione per i bambini del Bosco, la Casa del Bosco. E il giorno prima i giornalisti erano il motivo sufficiente per annullare l'incontro con i genitori, ieri invece non lo sono stati per fermare l'ingresso a scuola. E qui che si apre lo scontro sul caso dei tre fratellini nel Bosco, sulla diversa valutazione della presenza dei media da parte dei servizi sociali che hanno cancellato il rientro alla Casa dei Palmoli trasferendolo a Gissi e il giorno dopo accompagnato i bambini nella scuola pubblica di Vasto, nonostante ci fossero tante di quelle telecamere, giornalisti, va bene come se fosse l'avvenimento, un prodigio in arrivo. Dunque, io credo che Masciulli, il sindaco di Palmoli, simpaticissimo, che ha detto: mi sembra che queste assistenti sociali siano come il Marchese del Grillo, io so io, voi non siete un eccetera. Vabbè, dunque, mi va di ricordare ancora una volta, prima di aprire Primissima, ciò che ha detto appunto Masciulli è qualcosa di veramente incredibile. A me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore finché, purché l'interesse ai bambini, visti i tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è come se ci fosse ogni volta una ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini. Beh, insomma, ci siamo quasi, non è che dice poi Fandogne il sindaco di Palmoli, anzi. Vabbè, Primissima, andiamo da Primissima, l'apriamo e diamoci una botta di energia, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1900.

0: 67 in via Duca d'Aosta 4 Teramo, una città, le sue tradizioni, pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tu alla scelta, una mano unica, pizzeria Mario, pizze che danno felicità, al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, pizzeria Mario, e voi!
1: Ok, bene, apriamo allora primissima, dunque, di quest'oggi. Siamo arrivati a giovedì 17 di settembre 2026. E ancora un grazie a tutti per gli auguri Radio Amica International. Naturalmente ricordo che nel 9 luglio 2027...

Puro la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza. Ci siamo, prego regia, vai pure, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così. Dunque, andiamo con le notizie di evidenza. Super tormentone d'estate. A vincere è stato Al mio paese di Serena Brancale. Al secondo posto La testa gira di Fred De Palma. Al terzo Canto d'amore di Marco Mingoni e Angelina Mango. Di Sant'E Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, giù a Nuova Lido, in via Trieste 159, al telefono al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia, da Antonio Pettinari, vi ricordo i favolosi crudi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Mica International, è il momento di Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. E ancora, signori, andiamo col meteo a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva Garde Lido, sentiamo un po', prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito col tempo previsto quest'oggi. Dunque l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, ma durante la giornata bel tempo su tutto l'Abruzzo. Zero termico intorno ai 4100 metri, ma da poco mosso a mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 12, più 27, sul Mona più 15, più 30, Pescara più 20, più 28, Chieti più 18, più 28, Teramo più 18, più 29, Genova più 20, più 28, sono un netto rialzo. Devo dire, le temperature: Roccaraso più 10, più 22, Martinsicuro più 21, più 28, San Benedetto del Tronto più 20, più 28. Questo è quanto, chiaramente. Bene, veniamo adesso al notiziario del giorno. Due cose, due molto importanti. Via subito con tutte le notizie che abbiamo. Va bene, se la regia è pronta, possiamo andare, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

su moto e piccole auto. Via dal 1 gennaio 2027 Meloni, eliminata solo l'esenzione FM per 14 milioni e mezzo di versati. Il richiamo Berlusconi. Dunque, noi faccio l'elenco delle macchine che sono, come dire, che sono state liberate dal bollo. Ne sono tantissime, va bene. Dunque, i risparmi del PNRR come copertura del piano. E ancora Meloni, arriviamo a fine mandato, legge elettorale, ci sarà la fiducia. La Premier fino a chiaro maggioranza va avanti e non chiude Vannacci, è lui che vota con la sinistra. Salvini e Russia, rapporti diplomatici ancora aperti. La Premier sul generale, è più importante vincere per governare che per non governare. E se la legge elettorale non dovesse passare, si andrebbe alle urne anticipate, un fatto di chiarezza. Ancora, veniamo adesso alle altre notizie, voltiamo pagina. Opposizione all'attacco, togliere la tassa del bollo auto è soltanto propaganda elettorale, dicono a sinistra. Rabbia dei governatori del PD, a fondo di Alice Line, diesel a 2,24 euro, al governo solo misure tampone, tassare gli extra profitti. Movimento 5 Stelle ricorda, togliere il bollo auto era stessa proposta di Tridico. Oggi Conte riunisce i vertici 5 Stelle verso l'evento Nova sabato a Milano, nel PD l'assemblea slitta a novembre. La protesta dei presidenti democratici. Gianni, perdiamo 350 milioni, ce ne danno 100. Le regioni di destra, applaudo il governo. E ancora andiamo avanti. Dunque, il privilegio di Webuild, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR. L'85% delle opere ferroviarie in mano al gruppo che grazie a un decreto ad hoc ha incassato subito il 10% degli extra costi dichiarati sui cantieri senza prima passare alle verifiche. Su 30 miliardi di appalti già dichiarati, 22 miliardi di riserve sui quali vorrebbe nuovi anticipi. Dopo la fine del meccanismo ultimatum al governo, ci aiuti o stop a cantieri e personale in cassa integrazione. E ancora vediamo un'altra notizia. Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, il dibattito sulle influenze russe nella politica, la proposta del ministro della difesa, a cui il Cremlino ha mandato un segnale con l'invio di un drone poco dopo l'arrivo a Vilnius. Calenda veloci, la Russia spenderà 3 miliardi per la propaganda, ma il campo largo è spaccato. Le reazioni gelide dei partiti italiani al discorso di von der Leyen, i dubbi di Meloni, niente allarmismi. Incriminate 5 persone attualmente latitanti, la replica del Cremlino, accuse senza prove. E Putin chiama i russi alle urne. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Von der Leyen, russi e ultradestra vogliono frantumare l'Europa e apre l'alleanza col Canada. L'allarme del presidente della Commissione europea nel discorso sullo stato dell'Unione. Mosca e estremisti disprezzano i nostri valori. Ottawa diventerà primo membro associato. Creeremo una nuova corporazione per materie prime critiche. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Sulla Canada, Ursula mette alla prova i trattati e l'accordo economico con Ottawa inaugura la nuova era dei rapporti col Canada. Londra ora più vicina a Bruxelles, noi uniti in tempi di instabilità, grande valore italiani. L'ambasciatore britannico a Roma, ciò che accade al confine ucraino ci ricorda che la guerra non è lontana. Italia e Regno Unito insieme per la difesa dell'Europa. Nonostante i grandi stravolgimenti delle relazioni atlantiche, non vogliamo certo rinunciare ai rapporti con gli USA. E ancora, crolla un palazzo a Gaza, 20 morti sotto le macerie, una strage di bambini. Il palazzo era stato danneggiato da incessanti attacchi israeliani, sapeva che non era sicuro, ma le famiglie di palestinesi che vivevano all'interno non avevano un altro posto dove andare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina locale. Dunque, esterni in redazione, attacchi ai colleghi, le contestazioni a Rai a Ranucci. L'azione disciplinare contro l'ex conduttore che accusò Pier Vincenzi e Presutti di mediocrità. Le sanzioni vanno fino al licenziamento. Natalia, Laura e Adriana, le donne e gli uomini tra Walter e Schifrido. Ogni racconto ha il suo indice dei nomi e nell'affare tra la vittoria e il giornalista ne spuntano sempre di nuovi. Il ruolo delle compagne o delle ex diventa decisivo. I messaggi e i silenzi delle numerose protagoniste femminili, la storia si infittisce di trame e personaggi. Roma, il cecchino confessa, ho sparato per divertimento, tradito dall'acquisto dell'arma. Il 50enne abita in via da Giuliana e si è presentato ieri sera dai carabinieri, accusato di aver ferito con un piombino la scrittrice Stilitano.

0: denunciato per lesioni. Lo zio dell'uomo fuori dalla caserma: siamo allibiti, la nostra famiglia sta vivendo un dramma. Gli investigatori sono risaliti a lui dopo aver individuato la carabina, colpiti più passanti. E veniamo ai bambini del bosco di Vasto. E tra i bambini, per la prima volta in classe, ai genitori vietato avvicinarsi. I piccoli sono entrati da un accesso secondario. Il giorno prima era saltato anche l'incontro con Nathan e Catherine, la mamma e il papà dei tre bimbi del bosco. Rabino aggredito a Milano, alla fermata del bus, erano in tre incastrati da un video. Insultato e preso a calci e pugni, il 60enne è riuscito a riprendere i suoi aggressori in fuga. Solidarietà di Meloni. Meghinagi, presidente della comunità ebraica di Milano: un episodio così violento non si era mai verificato prima. Intanto in America la Fed alza i tassi dello 0,25 punti. Walsh fa il falco e sfida Donald Trump. La banca centrale, economia USA solida, ma l'incertezza è elevata e l'inflazione resta troppo alta. Revolut sotto attacco dagli hacker, abbiamo i dati della polizia italiana. La rivendicazione della sigla I am not a villain dopo la truffa alla banca digitale britannica ha violato un'email della prefettura di Reggio Calabria e del Viminale. L'omicidio di Carol Maltesi, l'ex fidanzato condannato all'ergastolo per la terza volta. La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato Davide Fontana al carcere a vita senza isolamento diurno per omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa a Bescaldine in provincia di Milano l'11 gennaio 2022. Dunque gioielliere Ruggero in aula: tutte le vite, dice, meritano rispetto. Intanto si aspetta una grazia dal presidente della Repubblica Mattarella, oppure di fare il carcere domiciliare. Veniamo adesso a Teramo e dintorni. Droga di VIP a casa del giovane tunisino arrestato per le 7 coltellate. Il 21enne è in carcere per il tentato omicidio di un connazionale aggredito davanti alla chiesa. Dalla perquisizione dell'appartamento è saltata fuori l'MDMA, stupefacente da sballo usato dai ricchi, che fa tanto male. La posizione indagato si aggrava: sequestrati gli abiti usati, la rissa e stupefacenti. Si apre adesso un nuovo filone d'indagine che mira a capire i canali di approvvigionamento dell'estasi, come venga spacciata e che tipo di clientela c'è in città. La pasticca rosa che provoca euforia dalle discoteche fino a serate eleganti. Dunque però l'MDMA provoca euforia, certo, ma con conseguenze gravissime per il corpo. Il questore di Teramo: casi isolati, nessuna emergenza sulla sicurezza in città. L'analisi dopo recenti fatti di cronaca. Nessuna emergenza di sicurezza in città a Teramo, la rassicurazione arriva dal questore di Teramo Pasquale Sorgonà, che ieri ha fatto un punto della situazione alla luce dei recenti episodi di cronaca e dell'allarme che questi hanno generato. Aula di danza al campus Delfico, presso i lavori in piazza Dante. Dopo richieste e le proteste della comunità studentesca, il coreutico ottiene nuovo spazio. La collocazione alla CONA ha scoraggiato le nuove iscrizioni, tengono invece primarie e secondarie. I sigilli della procura di Teramo scattati 2 anni fa il sequestro del convitto liceo Delfico in piazza Dante, però tra poco arrivano i lavori, meno male. Isola pedonale in centro e più parcheggi, la consigliera Angeloni contesta le misure sulla viabilità tra Madonna delle Grazie e Corso Vecchio. E ancora andiamo avanti. Rogo minaccia le case a Milano, 60enne viene ustionato, scusate, l'uomo è rimasto ferito nel tentativo di domare le fiamme a Milano. Pompieri impegnati anche tra A14 e località San Pietro. L'incendio a ridosso dell'autostrada si è innescato nei pressi della corsia in direzione nord tra Pineto e Roseto. Il comune deve 207.000 euro all'Unione. A campo l'opposizione torna all'attacco sui conti il rosso dell'ente e sulle fatture non pagate. Sono oltre 207.000 euro che il comune di Campi deve versare all'Unione dei Comuni Montani della Laga. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia: cerimonia giornata di sport a Valvomano, l'evento nazionale in 200 città, domenica attività ed eventi in piazza dedicata a grandi e bambini. E ancora andiamo avanti, discariche, raffica di obiezioni, la regione respinga i progetti, associazioni, privati e amministratori hanno presentato osservazioni ai piani per i nuovi impianti, bocce, osservatori, inquinamento e danni ai terreni, ora la palla passa alle autorità competenti. Dunque, veniamo alla giornata del cuore dal 28 settembre presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Ci sarà la giornata del cuore dal 28 settembre. Si denuda davanti a una donna, denunciato a Martinsicuro, molestatore, si masturbava sul lungomare, filmato col cellulare e identificato. Il sindaco apre l'anno scolastico a Andretto, l'amministrazione visita le scuole in occasione del ritorno tra i banchi. È arrivato anche il sindaco. Coniugi muoiono a mezz'ora di distanza l'un dall'altro, lui novantenne si è spento in casa a Villa Rosa per una malattia, lei ottantenne era in ospedale. Oggi i funerali della coppia. I due hanno lavorato alla scuola media di Martinsicuro con ruoli segretario e bidella, sono stati sposati 61 anni. Centrodestra, prove di unità per il voto ad Alba Adriatica verso le comunali del 2028, Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati in pressing su Forza Italia. Scuola materna di Sant'Egidio al via nuova gestione, l'associazione Piccoli Germogli sostituisce le suore alla guida della struttura didattica. Vediamo adesso la sicurezza. Giulianova, Grimi dice la piazza ora è più sicura ma non riapre il bar di domenica. Il titolare dell'attività davanti alla stazione, in assenza di vigilanza, si ripetono risse anche a coltellate. L'ex edicola va riconvertita come posto fisso dalla polizia locale e sportelli informativa sugli autobus. E ancora, vediamo un'altra notizia, mercato ittico a Giulianova libera i lavori, incaricata la ditta per la sistemazione di un pozzetto esterno alla struttura. Comunali del 2027 a Roseto, stretta per lanciare il patto per l'Abruzzo rosetano. Dunque, il sindaco Nunez frena, trovo difficile che si possa arrivare ad una soluzione positiva anche qui. E ancora, al Parco Patrizi in gestione al Roseto Calcio. È stato affidato temporaneamente al Roseto Calcio la gestione provvisoria del campo Patrizi. Ex piccionaia, sempre a Roseto, rimossi i sacchi con l'amianto, la ditta specializzata ha completato la bonifica dell'area. Mazzocchetti, eliminato il grave degrado. Troppi incidenti all'incrocio di Roseto, comune deve intervenire. Bisogna intervenire all'incrocio tra via Piave e via Rubicone, un punto troppo pericoloso e si sono verificati già gravi incidenti. Semaforo spento sempre a Roseto, c'è la protesta, rischi per auto e pedoni tra Statale 16, via Bozzino e via dei Campi. E ancora, Silvi, scuola chiusa per la maxifrana, i moduli in arrivo a fine anno. Il trasloco dei 100 alunni ospitati al centro di formazione di Piane Maglierici è previsto dopo Natale. La vice sindaca Di Marco, valutiamo se ristrutturare o demolire l'edificio inagibile del borgo. E ancora, l'accorare l'erario di Silvi va in Calabria per una rassegna nazionale. Il gruppo protagonista alla 44esima edizione del Festival del Folklore di appunto in Calabria. E ancora, elementari senza tempo pieno, fuga di alunni a Notaresco. Non basta dire che di aver chiesto alle dirigenze, bisogna creare le condizioni per attivare il servizio. E ancora, signori, veniamo allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Allora, un Milan allampanato, il solito Milan. Io penso che Amorin non sia all'altezza, o comunque questa squadra non gioca, va bene, c'è qualcosa che non va, ma di brutto poi, perché si vede tale e quale questo Milan passeggia e non corre. Il Milan stecca col Benfica all'andata, 0-2 in Europa League, ma è un Milan che non c'è né in campionato e non c'è neanche in Europa League. Qualcosa bisognerà fare, forse manca diciamo un signore lì in panca che riesca a mettere a posto le pedine. No. Juve, Spalletti carica pressione e la medicina per poter vivere. Oggi tocca a Bianconeri contro il NEC. Luciano Spalletti sta vivendo il suo momento più delicato quando la Juventus, ma il tecnico di Certaldo ci è abituato a accettare la pressione e la medicina per imparare anche a vivere. Formula 1 2027, tornano Turchia e Portogallo, presentato il calendario del prossimo anno, fuori Barcellona e Zandvoort salgono a 10 le gare sprint. E ancora serie B, anzi scusate, serie C. È un Pescara due facce, col Gubbio un pari amaro, finisce 1-1, il Pescara era sotto di un gol. Primo tempo col Delfino in affanno, nella ripresa i cambi danno uno scossone. Biancazzurri fermi a 5 punti con le big che intanto corrono, domenica c'è il vado, bisogna ripartire dagli ultimi 20 minuti di questa partita. Boucher per occasioni create, dovevamo vincere. Il mister fa mea culpa, sono responsabile di quanto visto nel primo tempo, se serve pazienza con i ragazzi e continuare a lavorare aspettando sicuramente che arrivino tempi migliori, ma bisogna fare presto, eh. Dunque meritavamo 3 punti, dice Inglese, qualche timore inizio per la reazione, tra poco sarò top anch'io, bisogna stare tranquilli, seguire il mister, arrivare agli scontri diretti in una forma tale da vincerli. E ancora veniamo, stiamo parlando sempre naturalmente del Pescara Calcio, della sua punta Inglese. Il Pineto si butta via solo un pari col Forlì. Cacca Barozzi porta avanti i Romagnoli, Alessandretti pareggia, ma i biancazzurri ne sfruttano la superiorità numerica. La squadra ospite rimane in 10 dalla mezz'ora del primo tempo per espulsione di Rosetti e lì bisognava approfittare. Barilari boccia i suoi, così non va proprio. Il tecnico non sono soddisfatto della prestazione, dobbiamo lavorare tantissimo. Teramo, triste di carattere, va a vincere a Santa Maria degli Angeli per 3-1. Il Diauri prendere la corsa, attimi di paura per lo scontro Bartolini-Santarelli. Con questo risultato il Teramo va a 2 punti dalla Vigo Senigallia, che è l'unica squadra che ha vinto 3 gare su 3 ed è 9 punti. Ha vinto l'ultima partita il Vigo Senigallia fuori casa a Lanciano 2-1. I risultati: Angelano a Terma, Teramo 1-3, Giunova Termoli 0-0, Montecchio Gallo Pietralunghese 2-1, L'Aquila a Tretti Guascoli 0-0, Lanciano Vigor Senigallia 1-2, Maceratese Ancona 0-1, Notaresco Sant'Egigliese 1-0, Recreatese Foligno 4-1, Triestina Fossombrone 0-1 in classifica. I primissimi posti: Vigo Senigallia 9, Teramo, L'Aquila 7, Montecchio Gallo 6, insieme all'Ancona, al Foligno e al Fossombrone. Prossima partita: il Teramo giocherà in casa contro il Giulianova. Che derby! Pomante, buona gara, ma bisogna migliorare nel finale. Il tecnico pensa di Giulianova, una sfida speciale che si prepara da sola. Speriamo che sia una festa. L'Aquila non sfonda, solo un pari in casa, finisce 0-0 con l'Atletico. Giulianova parte bene, non riesce a sbloccarsi, finisce 0-0 col Termoli. Nella presa Savacar espulso per proteste. Percolizzi, allenatore di Giulianova, dice: io non penso a dimettermi, se c'è qualcuno della dirigenza che vuol farlo io sono qui. Dunque il tecnico dice: sarei un vigliacco ad abbandonare i ragazzi in questo momento, l'espulsione ci ha veramente stesi. Però insomma, chiaramente da questo Giulianova ci si aspettava una certa reazione, che secondo me non c'è stata. E ancora Notaresco è glaciale, Mercuri affonda la Sant'Egigliese, finisce 1-0. Il rossoblu conquista la vittoria con la rete all'ultimo minuto di recupero per gli ospiti e il primo KO stagionale. E ancora andiamo avanti: il DS rossoblu di Nicola, 3 punti molto utili. Il tecnico Censori: nella ripresa ci siamo proprio persi. Il Lanciano perde con la capolista Vigor Senigallia 1-2 davanti a 2.500 spettatori. Pierantoni, il mister del Lanciano: peccato, perché abbiamo creato davvero tanto. Mentre il DS Leone guarda avanti: mi assumo la responsabilità dei risultati, ma non dobbiamo assolutamente scoraggiarci, perché chiaramente ci possiamo rimettere e subito. Dunque signori, vediamo adesso invece agli appunti degli amica, stop alle notizie che abbiamo. Prima una cosa importante come Casa Delfico e poi naturalmente gli appunti di Radio Amica. Prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità. qualità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora Stanza di Vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, dunque, è il momento delle hit dell'estate 2026. Da domani, venerdì 18 di settembre 2026, tornano le canzoni del Festival di Sanremo, da Amadeus a Conti. Gli ultimi anni, 5, 6, 7 anni di Sanremo, canzoni bellissime che facciamo riascoltare. Perfetto. Un'altra bella iniziativa firmata Radio Amica Internazionale, le canzoni di Sanremo ultimi 6-7 anni. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana, la canzone più più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Amica, Disco Novità, il disco proprio, la canzone novità del momento, di Sante Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in città, in Abruzzo di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 20 di settembre dalle ore 10:15 in poi, con tanti tantissimi ospiti. Bene, andiamo alle notizie riservate che abbiamo quest'oggi. Allora, sentiamo prima una cosa importante, ed è questa. Vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento riservato, notizie riservate. I nostri super concorsi, dai primi di ottobre torna il nuovo super concorso di Radio Amica Internazionale. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, gran fine settimana, dunque chiama e prenotati al 347 37 64 271, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoreto Alto. Bene, ancora andiamo con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì a sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Bene, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 17, stasera non puoi sbagliare, c'è carta e cartone, eh? Vabbè, dopo le ore 20 carta e cartone sotto il portone di casa. L'angolo della fortuna, diamo i numeri perché stasera naturalmente c'è l'estrazione. Oggi si gioca, allora sentiamo, prego.
1: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica Internazionale? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica Internazionale, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
0: Ok, bene, diamo anche i giorni. Dunque, con il 17 di settembre siamo arrivati al giorno numero 260. Va bene, alla fine ne mancano esattamente 105. Mamma mia, come corre il tempo. Dunque, il sole è sorto alle 6:42, tramonterà questa sera alle 19:00 e 10. Bene signori, ci siamo. Dunque è arrivato il momento della fortuna, ci andiamo subito, va bene. Allora attenzione, carta e penna, diamo i numeri, vabbè, il numero 149 il concorso. Dunque ci sono in palio esattamente 28 milioni e 100 mila euro, vai, niente male come sommetta, eh. Passiamo al gioco del lotto, numeri consigliati, anzi ruote consigliati, Venezia e ruota nazionale, i numeri sono invece 72, 74, 79 abbinati al 55 e 56, ripeto 72, 74, 79 abbinati al 55 e 56 sono le ruote e i numeri consigliati. Firenze e Genova 79, 81, 86 abbinati al 38 e 39, buona fortuna, perfetto. Dunque andiamo con adesso con le farmacie di turno, arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: E veniamo subito alle farmacie di turno. Allora, Teramo città, Sciarretta, via Riccitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi a Teramo, Mucione Bellante, Foschi, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova, farmacia comunale, in Val Birata, a San Gabriele, Martinsicuro, Brunelli, Torano, Roseto di Buonaventura sulla via nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelli Isola, Orsini, Isola del Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, a Prati, Crognaleto, a Teramo, Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9, domani ripeto è venerdì. Bene signori, tra poco le super classifiche e poi naturalmente l'oroscopo del giovedì da Radio Mica. Vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: 9 luglio 2027, Radio Mica fa 50, complimenti. Vediamo la classifica adesso dei dischi che hanno venduto di più nella settimana, hanno venduto di più. Al primo posto J-Ax, Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, al secondo CSA, In Viaggio, al terzo Michael Jackson, Thriller, al quarto Buena Vista Social Club, al quinto Artisti Vari, Italianissima, al sesto Kid Yugi, Anche gli Eroi Muoiono, al settimo Pink Floyd, Dark Side of the Moon, all'ottavo The Rolling Stones, al nono Ta Supreme, al decimo Holly, Tutta Vita Sempre. Per tra i dischi più ascoltati richiesti in radio, Madonna al primo posto con Danzeteria, al secondo Peggy Goo Woman, al terzo Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, al quarto Ugly Moving to the Sun, al quinto Sei Parlare d'Amore, al sesto La Brancale con Partenope, Brancale e The Colors, al settimo Ernia dedica, all'ottavo Samurai J Flamenco Paranoia, al decimo posto c'è Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Bene signori, ci siamo, dunque andiamo pure avanti perché adesso è il momento magico della chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
3: Ricordi tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito con l'oroscopo del giovedì 17 settembre 2026. Ariete, oggi la giornata sembra intenzionata a offrirti una soluzione piuttosto rapida rispetto a una questione di natura economica. Toro, è l'ultimo giorno in cui Chirone si trova nel tuo segno, anche se poi ad aprile sarà di ritorno e rimarrà per ben 7 anni. E ancora Gemelli, sembra che la Luna ti inviti ad accelerare qualcosa il rapporto col partner, come se fosse arrivato il momento di dare assoluta precedenza all'amore. Cancro, il gioco dei pianeti rende possibile un'improvvisa accelerazione del lavoro e come se ad un tratto i vari elementi necessari a fare questi passi venissero a coincidere con un rapido sviluppo. Leone, è il momento giusto se vuoi mettere a posto una questione delicata del lavoro. La configurazione ti offre l'opportunità di fare un passo che ti consente di sanare una ferita rimasta aperta. Vergine, l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Saturno sarà esatta domani, ma già da qualche giorno i suoi effetti si fanno sentire attraverso un atteggiamento più rigoroso. Veniamo adesso invece alla Bilancia. La configurazione ti invita a sviluppare un atteggiamento più analitico che ti consenta di superare brillantemente un eventuale rallentamento del tuo procedere. Scorpione, nel rapporto con gli altri, in particolare col partner, oggi avrai la possibilità di eliminare un elemento che in qualche modo creava interferenze. Sagittario, l'incalzare novità nella tua vita di tanto in tanto richiede anche un momento di pausa necessario a rimettere ordine ed eventualmente a correggere delle mosse inadeguate. Capricorno, le mosse che Chirone ti suggerisce di mettere in atto oggi l'amore sono quasi invisibili perché cambiano innanzitutto il tuo punto di vista. Acquario, una questione legata alla salute che suscitava una sorta di sorda irrequietezza è destinata a svanire nelle prossime ore. Pesci, la giornata odierna è particolarmente stimolante per il lavoro, ti offre gli spunti che ti scuotono obbligandoti ad aprire gli occhi e a scoprire che qualcosa di importante si sta comunque muovendo. Veniamo adesso ai programmi in televisione stasera. Dunque su Sky c'è la partita tra Juventus e NEC. Il Milan ieri sera ha fallito col Benfica, la Juventus non può farlo, va bene. Spalletti comunque sulla graticola, se dovesse perdere o pareggiare anche questa comincia a diventare difficile. Le altre trasmissioni in questo giovedì su Rai 1, Napoli New York, film drammatico, Rai 2 Italia Slovenia pallavolo, Rai 3 Le cose che non sai, Rete 4 Diritto rovescio, Canale 5 Grande Fratello VIP, Italia 1 The Foreign Film, La 7 Piazza Pulita, su TV8 Besiktas Olympic Marsiglia Calcio Europa League, su 39 Paolo Cervoli Andavo a 100 all'ora spettacolo. Dunque signori, e poi per finire le comunicazioni di servizio. Allora cominciamo subito dal Radio Domenica Show, che torna in onda per la seconda puntata della nuova stagione 2026-2027, torna domenica 20 settembre 2026. Di Paolo Radementi, Grandi Marche, i consigli architetto, i mobili per una giornata per una scelta importante. L'arredamento firmato di Paolo Radementi a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetta del Tronto, lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla Amica musicalmente parlando? Per oggi è il momento delle hit dell'estate 2026, a seguire domani Festival di Sanremo, gli ultimi 6-7 anni di Sanremo su Radio Amica Internazionale, insomma gli anni di Amadeus e Conti, Carlo Conti, insomma il meglio del meglio. Veniamo ai festival, si riparte dai primissimi di ottobre, raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 17, stasera va Carte e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa. Stanotte Fai l'amore, Domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. portateci un po' con voi quando andate all'estero, portate anche con Radio Amica un po' di Abruzzo. Va bene, ciao a tutti, grazie per l'ascolto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Mica International Radio, la radio migliore. Votaci.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Bene. Siamo arrivati a giovedì 17 settembre 2026, San Roberto Bellamino. Il segno più più del giorno è il segno del Sagittario. Parleremo più tardi di queste notizie. Auto, medio, piccole, moto, via il bollo dal 2027. Una sola esenzione famiglia riguarderà quasi 14 milioni e mezzo di veicoli. Costo 2 miliardi e mezzo. La Premier, togliamo una tassa odiata. Le opposizioni, spudorate manovra elettorale. E ancora... quando Berlusconi levò l'ICI, un precedente nella storia. E ancora Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, la risposta alla guerra ibrida di Mosca nei confronti dell'Europa. E ancora Roma ha preso il cecchino, ho sparato le donne solo per divertimento, un cinquantenne italiano disoccupato romano, la confessione durante la notte. E festa all'Olimpico, arriva l'Inter, c'è la grande sfida Roma-Inter, caccia al biglietto per il campionato di Serie A. E ancora, primo giorno di lezione per i bambini del Bosco, la Casa del Bosco. E il giorno prima i giornalisti erano il motivo sufficiente per annullare l'incontro con i genitori, ieri invece non lo sono stati per fermare l'ingresso a scuola. E qui che si apre lo scontro sul caso dei tre fratellini nel Bosco, sulla diversa valutazione della presenza dei media da parte dei servizi sociali che hanno cancellato il rientro alla Casa di Palmoli trasferendolo a Gissi e il giorno dopo accompagnato i bambini nella scuola pubblica di Vasto, nonostante ci fossero tante di quelle telecamere, i giornalisti, va bene, come se fosse l'avvenimento, un prodigio in arrivo. Dunque io credo che Masciulli, il sindaco di Palmoli, simpaticissimo, che ha detto mi sembra che queste assistenti sociali siano come il Marchese del Grillo, io so io, voi non siete un eccetera. Vabbè, dunque mi va di ricordare ancora una volta, prima di aprire Primissima, ciò che ha detto appunto Masciulli è qualcosa di veramente incredibile. A me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore finché, purché l'interesse ai bambini, visti i tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è come se ci fosse ogni volta una ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini. Beh, insomma, ci siamo quasi, non è che dice poi Fandogne, il sindaco di Palmoli, anzi. Vabbè, Primissima, andiamo da Primissima, l'apriamo e diamoci una botta di energia, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Bene, apriamo allora Primissima. Dunque, di quest'oggi siamo arrivati a giovedì 17 di settembre 2026. E ancora un grazie a tutti per gli auguri Radio Amica International. Naturalmente ricordo che nel 9 luglio 2027 Radio Amica compie 50 anni. Veniamo alla parte musicale. Ancora per oggi le hit dell'estate 2026. Domani venerdì si cambia. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. C'è la novità musicale del momento su Radio Amica tutti i giorni. Bentornata, l'estate che se ne va, vabbè, Garden Lido è aperto, sempre. Tortoletto Lido tutto il mese di settembre, primi di ottobre, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria, appunto, Garden Lido. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, vi ricordo i favolosi crudi, a base di pesce chiaramente, i crudi da Nero di Seppia. Vai, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno. Alla strada del successo non è un'autostrada, è un sentiero di montagna scoperto solo dai sognatori e percorso solo dai più coraggiosi e perseveranti, e vai. Dunque, veniamo adesso invece alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. In parole povere, se volete imparare a suonare lo strumento musicale e se volete imparare a cantare correttamente, chiama il 346 04 009 72. Suonate mica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza, ci siamo, prego regia, vai pure, prego.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con le notizie di evidenza. Super tormentone d'estate, a vincere è stato Al mio paese di Serena Brancale, al secondo posto La testa gira di Fred De Palma, al terzo Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Di Santa Mobile Arredi Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, Giuliano Valido in via Trieste 159, al telefono al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari, vi ricordo i favolosi crudi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Mica International. È il momento di Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala. E ancora, signori, andiamo col meteo a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva Garden Lido. Sentiamo un po', prego regia, vai. Let me burn, burn, burn. We do it all.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito col tempo previsto quest'oggi. Dunque l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, ma durante la giornata bel tempo su tutto l'Abruzzo. Zero termico intorno ai 4100 metri, ma da poco mosso a mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 12, più 27, sul Mona più 15, più 30, Pescara più 20, più 28, Chieti più 18, più 28, Teramo più 18, più 29, Genova più 20, più 28, sono un netto rialzo, devo dire, le temperature. Roccaraso più 10, più 22, Martinsicuro più 21, più 28, San Benedetto del Tronto più 20, più 28. Questo è quanto, chiaramente. Bene, veniamo adesso al notiziario del giorno, due cose due molto importanti, via subito con tutte le notizie che abbiamo. Va bene, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di questo giovedì 17 settembre 2026. San Roberto Bellarmino è il santo del giorno, il segno più del giorno è il segno del Sagittario. Andiamo subito allora con l'abolizione del bollo. Beh, questa è una buona notizia. Su moto e piccole auto, via dal 1 gennaio 2027, Meloni, eliminata la tassa più odiosa. Una sola esenzione a famiglia, la misura per utilitari e vetture di media potenza, 14 milioni e mezzo di veicoli interessati. Il richiamo a Berlusconi, facciamo come lui fece con l'ICI. E oggi la missione a Oslo per il gas, bisogna pensare anche chiaramente alla prossima stagione. Dunque, noi faccio l'elenco delle macchine che sono, come dire, che sono state liberate dal bollo, ne sono tantissime, va bene. Dunque, i risparmi del PNRR come copertura del piano. E ancora Meloni, arriviamo a fine mandato, legge elettorale, ci sarà la fiducia. La Premier fino a chi ha la maggioranza va davanti e non chiude Vannacci, è lui che vota con la sinistra. Salvini e Russia, rapporti diplomatici ancora aperti. La Premier sul generale, è più importante vincere per governare che per non governare. E se la legge elettorale non dovesse passare, si andrebbe alle urne anticipate, è un fatto di chiarezza. E ancora, veniamo adesso alle altre notizie, voltiamo pagina. Opposizione all'attacco, la tassa del bollo auto è soltanto propaganda elettorale, dicono a sinistra. Rabbia dei governatori del PD, a fondo di Alice Line, diesel a 2,24 euro, al governo solo misure tampone, tassare gli extra profitti. Movimento 5 Stelle ricorda, togliere il bollo auto era la stessa proposta di Tridico. Oggi Conte riunisce i vertici 5 Stelle verso l'evento Nova sabato a Milano, nel PD l'assemblea slitta a novembre. La protesta dei presidenti democratici, Giani, perdiamo 350 milioni, ce ne danno 100, le regioni di destra, applaudo il governo. E ancora andiamo avanti, dunque il privilegio di Webuild, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR. L'85% delle opere ferroviarie in mano al gruppo, che grazie a un decreto ad hoc ha incassato subito il 10% degli extra costi dichiarati sui cantieri senza prima passare alle verifiche. Su 30 miliardi di appalti già dichiarati, 22 miliardi di riserve sui quali vorrebbe nuovi anticipi. Dopo la fine del meccanismo ultimatum al governo, ci aiuti o stop a cantieri e personale in cassa integrazione. E ancora vediamo un'altra notizia. Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, il dibattito sulle influenze russe nella politica, la proposta del ministro della difesa, a cui il Cremlino ha mandato un segnale con l'invio di un drone poco dopo l'arrivo a Vilnius. Calenda veloci, la Russia spenderà 3 miliardi per la propaganda, ma il campo largo è spaccato. Le reazioni gelide dei partiti italiani al discorso di von der Leyen, i dubbi di Meloni, niente allarmismi. Incriminate 5 persone attualmente latitanti, la replica del Cremlino, accuse senza prove. E Putin chiama i russi alle urne. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Von der Leyen, russi e ultradestra vogliono frantumare l'Europa e apre l'alleanza col Canada. L'allarme del presidente della Commissione Europea nel discorso sullo stato dell'Unione. Mosca e estremisti disprezzano i nostri valori. Ottawa diventerà primo membro associato. Creeremo una nuova corporazione per materie prime critiche. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Sulla Canada, Ursula mette alla prova i trattati e l'accordo economico con Ottawa inaugura la nuova era dei rapporti col Canada. Londra ora più vicina a Bruxelles, noi uniti in tempi di instabilità, grande valore italiani. L'ambasciatore britannico a Roma, ciò che accade al confine ucraino ci ricorda che la guerra non è lontana, Italia e Regno Unito insieme per la difesa dell'Europa. Nonostante i grandi stravolgimenti delle relazioni atlantiche, non vogliamo certo rinunciare ai rapporti con gli USA. E ancora, crolla un palazzo a Gaza, 20 morti sotto le macerie, una strage di bambini. Il palazzo era stato danneggiato da incessanti attacchi israeliani, sapeva che non era sicuro, ma le famiglie di palestinesi che vivevano all'interno non avevano un altro posto dove andare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina locale. Dunque esterni in redazione, attacchi ai colleghi, le contestazioni a Rai a Ranucci. L'azione disciplinare contro l'ex conduttore che accusò Pier Vincenzi e Presutti di mediocrità. Le sanzioni vanno fino al licenziamento. Natalia, Laura, Adriana, le donne e gli uomini tra Walter e Schifrido. Ogni racconto ha il suo indice dei nomi e nell'affare tra la vittoria e il giornalista ne spuntano sempre di nuovi. Il ruolo delle compagne o delle ex diventa decisivo. I messaggi e i silenzi delle numerose protagoniste femminili, la storia si infittisce di trame e personaggi. Roma, il cecchino confessa, ho sparato per divertimento, tradito dall'acquisto dell'arma. Il 50enne abita in via da Giuliano e si è presentato ieri sera dai carabinieri, accusato di aver ferito con un piombino la scrittrice Stillitano, denunciato per lesioni. Lo zio dell'uomo, fuori dalla caserma, siamo allibiti, la nostra famiglia sta vivendo un dramma. Gli investigatori sono risaliti a lui dopo aver individuato la carabina, colpiti più passanti. E vediamo ai bambini del bosco di Vasto, e tre bambini per la prima volta in classe, ai genitori vietato avvicinarsi, i piccoli sono entrati da un accesso secondario, il giorno prima era saltato anche l'incontro con Nathan e Catherine, la mamma e il papà dei tre bimbi del bosco. Rabino aggredito a Milano, alla fermata del bus, erano in tre incastrati da un video. Insultato e preso a calci e pugni, il 60enne è riuscito a riprendere i suoi aggressori in fuga, solidarietà di Meloni. Meghinagi, presidente della comunità ebraica di Milano, un episodio così violento non si era mai verificato prima. Intanto in America la Fed alza i tassi dello 0,25 punti. Warshfile Falco e sfida Donald Trump. La banca centrale, economia USA solida, ma l'incertezza è elevata e l'inflazione resta troppo alta. Revolut sotto attacco dagli hacker, abbiamo i dati della polizia italiana. La rivendicazione della sigla I am not a villain dopo la truffa alla banca digitale britannica, ha violato un'email della prefettura di Reggio Calabria e del Viminale. L'omicidio di Carol Maltesi, l'ex fidanzato condannato all'ergastolo per la terza volta. La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato Davide Fontana al carcere a vita senza isolamento diurno per omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa a Bescaldine in provincia di Milano l'11 gennaio 2022. Dunque gioielliere Ruggero in aula, tutte le vite, dice, meritano rispetto. Intanto si aspetta una grazia dal presidente della Repubblica Mattarella, oppure di fare il carcere domiciliare. Veniamo adesso a Teramo e dintorni. Droga di VIP a casa del giovane tunisino arrestato per le 7 coltellate. Il 21enne è in carcere per il tentato omicidio di un connazionale aggredito davanti alla chiesa. Dalla perquisizione dell'appartamento è saltata fuori l'MDMA, stupefacente da sballo usato dai ricchi, che fa tanto tanto tanto male. La posizione indagato si aggrava, sequestrati gli abiti usati, la rissa è stupefacente. Si apre adesso un nuovo filone d'indagine che mira a capire i canali di approvvigionamento dell'estasi, come venga spacciata e che tipo di clientela c'è in città. La pasticca rosa che provoca euforia dalle discoteche fino alle serate eleganti. Dunque però l'MDMA provoca euforia, certo, ma con conseguenze gravissime per il corpo. Il questore di Teramo, casi isolati, nessuna emergenza sulla sicurezza in città. L'analisi dopo recenti fatti di cronaca. Nessuna emergenza di sicurezza in città a Teramo, la rassicurazione arriva dal questore di Teramo Pasquale Sorgonà, che ieri ha fatto un punto della situazione alla luce dei recenti episodi di cronaca e dell'allarme che questi hanno generato. Aula di danza al campus Delfico, presso i lavori in piazza Dante. Dopo richieste e le proteste della comunità studentesca, il coreutico ottiene nuovo spazio. La collocazione alla CONA ha scoraggiato le nuove iscrizioni, tengono invece primarie e secondarie. I sigilli della procura di Teramo scattati 2 anni fa il sequestro del convitto liceo Delfico in piazza Dante, però tra poco arrivano i lavori, meno male. Isola pedonale in centro e più parcheggi, la consigliera Angeloni contesta le misure sulla viabilità tra Madonna delle Grazie e Corso Vecchio. E ancora andiamo avanti. Rogo minaccia le case a Milano, sessantenne viene ustionato, scusate, l'uomo è rimasto ferito nel tentativo di domare le fiamme a Milano. Pompieri impegnati anche tra A14 e la località San Pietro. L'incendio a ridosso dell'autostrada si è innescato nei pressi della corsia in direzione nord tra Pineto e Roseto. Il comune deve 207.000 euro all'Unione. A campo l'opposizione torna all'attacco sui conti rosse, il rosso dell'ente e sulle fatture non pagate. Sono oltre 207.000 euro che il comune di Campi deve versare all'Unione dei Comuni Montani della Laga. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, cerimonia giornata di sport a Valvomano, l'evento nazionale in 200 città, domenica attività ed eventi in piazza dedicata a grandi e bambini. E ancora andiamo avanti, discariche, raffica di obiezioni, la regione respinga i progetti, associazioni, privati e amministratori hanno presentato osservazioni ai piani per i nuovi impianti, bocce, osservatori, inquinamento e danni ai terreni, ora la bella palla passa alle autorità competenti. Dunque veniamo alla giornata del cuore dal 28 settembre presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Ci sarà la giornata del cuore dal 28 settembre. Si denuda davanti a una donna, denunciato a Martinsicuro, molestatore, si masturbava sul lungomare, filmato col cellulare e identificato. Il sindaco apre l'anno scolastico a Andretto, l'amministrazione visita le scuole in occasione del ritorno tra i banchi, è arrivato anche il sindaco. Coniugi muoiono a mezz'ora di distanza l'un dall'altro, lui 90enne si è spento in casa a Villa Rosa per una malattia, lei 80enne era in ospedale, oggi i funerali della coppia. I due hanno lavorato alla scuola media di Martinsicuro con ruoli segretario e bidella, sono stati sposati 61 anni. Centrodestra, scusate, prove di unità per il voto ad Alba Adriatica verso le comunali del 2028, Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati in pressing su Forza Italia. Scuola materna di Sant'Egidio al via nuova gestione, l'associazione Piccoli Germogli sostituisce le suore alla guida della struttura didattica. Vediamo adesso la sicurezza, Giulianova, Grimi dice la piazza ora è più sicura ma non riapre il bar di domenica. Il titolare dell'attività davanti alla stazione, in assenza di vigilanza, si ripetono risse anche a coltellate. L'ex edicola va riconvertita come posto fisso dalla polizia locale e sportelli informativa sugli autobus. E ancora, vediamo un'altra notizia, mercato ittico a Giulianova libera i lavori, incaricata la ditta per la sistemazione di un pozzetto esterno alla struttura. Comunali del 2027 a Roseto, stretta per lanciare il patto per l'Abruzzo rosetano. Dunque, il sindaco Nunez frena, trovo difficile che si possa arrivare ad una soluzione positiva anche qui. E ancora, al Parco Patrizi in gestione, possa arrivare ad una soluzione positiva anche qui. E ancora, al Parco

Ho spento sempre Roseto, c'è la protesta, rischi per auto e pedoni tra Statale 16, via Bozzino e via dei Campi. E ancora, Silvi, scuola chiusa per la maxifrana, i moduli in arrivo a fine anno, il traslogo dei 100 alunni ospitati al centro di formazione di Piane Maglieri ci è previsto dopo Natale. La vice sindaca Di Marco, valutiamo se ristrutturare o demolire l'edificio inagibile del borgo. E ancora, l'accorare l'erario di Silvi va in Calabria per una segna nazionale, il gruppo protagonista alla 44esima edizione del Festival del Folklore di appunto in Calabria. E ancora, elementari senza tempo pieno, fuga di alunni a Noteresco. Non basta dire che di aver chiesto alle dirigenze, bisogna creare le condizioni per attivare il servizio. E ancora, signori, veniamo allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Allora, un Milan allampanato, il solito Milan. Io penso che Amorim non sia all'altezza, o comunque questa squadra non gioca, va bene, c'è qualcosa che non va, ma di brutto poi, perché si vede tale e quale questo Milan passeggia e non corre. Il Milan stecca col Benfica all'andata, 0-2 in Europa League, ma è un Milan che non c'è né in campionato e non c'è neanche in Europa League. Qualcosa bisognerà fare, forse manca diciamo un signore lì in panca che riesca a mettere a posto le pedine. No. Juve, Spalletti carica pressione e la medicina per poter vivere. Oggi tocca a Bianconeri contro il NEC. Luciano Spalletti sta vivendo il suo momento più delicato quando la Juventus, ma il tecnico di Certaldo ci è abituato a accettare la pressione e la medicina per imparare anche a vivere. Formula 1 2027, tornano Turchia e Portogallo, presentato il calendario del prossimo anno, fuori Barcellona e Zandvoort salgono a 10 le gare sprint. E ancora Serie C. È un Pescara a due facce, col Gubbio un pari amaro, finisce 1-1, il Pescara era sotto di un gol. Primo tempo col Delfino in affanno, nella ripresa i cambi danno uno scossone. Biancazzurri fermi a 5 punti con le big che intanto corrono, domenica c'è il Vado, bisogna ripartire dagli ultimi 20 minuti di questa partita. Boucher, per occasioni create dovevamo vincere. Il mister fa mea culpa, sono responsabili di quanto visto nel primo tempo, se serve pazienza con ragazzi e continuare a lavorare aspettando sicuramente che arrivino tempi migliori, ma bisogna fare presto, eh. Dunque meritavamo 3 punti, dice Inglese, qualche timore inizio per la reazione, tra poco sarò al top anch'io, bisogna stare tranquilli, seguire il mister, arrivare agli scontri diretti in una forma tale da vincerli. E ancora veniamo, stiamo parlando sempre naturalmente del Pescara Calcio, della sua punta Inglese. Il Pineto si butta via solo un pari col Forlì. Cacca Barozzi porta avanti i romagnoli, Alessandretti pareggia, ma i biancazzurri ne sfruttano la superiorità numerica. La squadra ospite rimane in 10 dalla mezz'ora del primo tempo per espulsione di Rosetti e lì bisognava approfittare. Barilari boccia i suoi, così non va proprio. Il tecnico non sono soddisfatto della prestazione, dobbiamo lavorare tantissimo. Teramo, triste di carattere, va a vincere a Santa Maria degli Angeli per 3-1. Il Diauri prendere la corsa, attimi di paura per lo scontro Bartolini-Santarelli. Con questo risultato il Teramo va a 2 punti dalla Vigo Senigallia, che è l'unica squadra che ha vinto 3 gare su 3 ed è 9 punti. Ha vinto l'ultima partita il Vigo Senigallia fuori casa a Lanciano 2-1. I risultati: Angelana Terma Teramo 1-3, Giulianova Termoli 0-0, Montecchio Gallo Pietralunghese 2-1, L'Aquila Atleti Guascoli 0-0, Lanciano Vigor Senigallia 1-2, Maceratese Ancona 0-1, Notaresco Sant'Egigliese 1-0, Recreatese Foligno 4-1, Triestina Fossombrone 0-1 in classifica. I primissimi posti: Vigo Senigallia 9, Teramo L'Aquila 7, Montecchio Gallo 6, insieme all'Ancona, al Foligno e al Fossombrone. Prossima partita: il Teramo giocherà in casa contro il Giulianova. Che derby! Pomante, buona gara, ma bisogna migliorare nel finale. Il tecnico pensa a Giulianova, una sfida speciale che si prepara da sola. Speriamo che sia una festa. L'Aquila non sfonda, solo un pari in casa, finisce 0-0 con l'Atletico. Giulianova parte bene, non riesce a sbloccarsi, finisce 0-0 col Termoli nella presa. Savacar espulso per proteste. Percolizzi, allenatore di Giulianova, dice: io non penso a dimettermi, se c'è qualcuno della dirigenza che vuol farlo io sono qui. Dunque il

0: Che io sarei un vigliacco ad abbandonare i ragazzi in questo momento. L'espulsione ci ha veramente stesi, però insomma, chiaramente da questo Giulianova ci si aspettava una certa reazione che secondo me non c'è stata. E ancora Notaresco è glaciale, Mercuri affonda la Sant'Egidiese, finisce 1-0. Il rossoblù conquista la vittoria con la rete all'ultimo minuto di recupero per gli ospiti e il primo KO stagionale. E ancora andiamo avanti, il DS rossoblù di Nicola, 3 punti molto utili. Il tecnico Censori, nella ripresa ci siamo proprio persi. Il Lanciano perde con la capolista Vigor Senigallia 1-2 davanti a 2500 spettatori. Pierantoni, il mister del Lanciano, peccato perché abbiamo creato davvero tanto. Mentre il DS Leone guarda avanti, mi assumo la responsabilità dei risultati, ma non dobbiamo assolutamente scoraggiarci, perché chiaramente ci possiamo rimettere e subito. Dunque, signori, vediamo adesso invece agli appunti degli amica. Stop alle notizie che abbiamo. Prima una cosa importante come Casa Delfico e poi naturalmente gli appunti di Radio Amica. Prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Dunque è il momento delle hit dell'estate 2026. Da domani, venerdì 18 di settembre 2026, tornano le canzoni del Festival di Sanremo, da Amadeus a Conti. Gli ultimi anni, 5, 6, 7 anni di Sanremo, canzoni bellissime che facciamo riascoltare. Perfetto. Un'altra bella iniziativa firmata Radio Amica Internazionale, le canzoni di Sanremo ultimi 6-7 anni. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la settimana, la canzone più della settimana. Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Amica. Disco Novità, il disco proprio, la canzone novità del momento. Di Sante Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in città. In Abruzzo, di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 20 di settembre dalle ore 10:15 in poi con tantissimi ospiti. Bene, andiamo alle notizie riservate che abbiamo quest'oggi. Allora, sentiamo prima una cosa importante ed è questa, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento riservato, notizie riservate. I nostri super concorsi, dai primi di ottobre torna il nuovo super concorso di Radio Amica International. Dunque, ristorante Arachino da Sante, gran fine settimana, dunque chiama e prenotati al 347 37 64 271, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoreto Alto. Bene, ancora andiamo con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì a sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Bene, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 17, stasera non puoi sbagliare, c'è carta e cartone, eh? Vabbè, dopo le ore 20 carta e cartone sotto il portone di casa. L'angolo della fortuna, diamo i numeri perché stasera naturalmente c'è l'estrazione, oggi si gioca. Allora sentiamo, prego.
2: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
0: Ok, bene, diamo anche i giorni. Dunque con il 17 di settembre siamo arrivati al giorno numero 260. Va bene, alla fine ne mancano esattamente 105. Mamma mia, come corre il tempo. Dunque il sole è sorto alle 6:42, tramonterà questa sera alle 19:10. Bene signori, ci siamo, dunque è arrivato il momento della fortuna, ci andiamo subito. Va bene, allora attenzione, carta e penna, diamo i numeri. Vabbè, il numero 149 il concorso, dunque ci sono in palio esattamente 28 milioni e 100 mila euro, vai, niente male come sommetta, eh. Passiamo al gioco del lotto, numeri consigliati, anzi ruote consigliati, Venezia e ruota nazionale, e i numeri sono invece 72, 74, 79 abbinati al 55 e 56, ripeto 72, 74, 79 abbinati al 55 e 56 sono le ruote e i numeri consigliati. Firenze e Genova 79, 81, 86 abbinati al 38 e 39, buona fortuna, perfetto. Dunque andiamo con adesso con le farmacie di turno, arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
3: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: E veniamo subito alle farmacie di turno. Allora, Teramo città, Sciarretta, via Riccitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi a Teramo, Mucione Bellante, Foschi, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova, farmacia comunale, in Val Virata, a San Gabriele, Martinsicuro, Brunelli, Torano, Roseto di Buonaventura sulla via nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelli Isola, Orsini, Isola del Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, a Prati, Crognaleto, a Teramo, Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina, ore 9, domani, ripeto, è venerdì. Bene signori, tra poco le super classifiche e poi naturalmente l'oroscopo del giovedì da Radio Amica, vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani,
4: aperitivi, cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
0: 9 luglio 2027, Radio Amica fa 50, complimenti. Vediamo la classifica adesso dei dischi che hanno venduto di più nella settimana. Hanno venduto di più: al primo posto J-Ax, Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, al secondo CSA, In Viaggio, al terzo Michael Jackson, Thriller, al quarto Buena Vista Social Club, al quinto Artisti Vari, Italianissima, al sesto Kid Yugi, Anche gli Eroi Muoiono, al settimo Pink Floyd, Dark Side of the Moon, all'ottavo The Rolling Stones, al nono Ta Supreme, al decimo Holly, Tutta Vita Sempre. Per tra gli dischi più ascoltati richiesti in radio, Madonna al primo posto con Danceteria, al secondo Peggy Goo Woman, al terzo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, al quarto Ugly Moving to the Sun, al quinto Safe, Parlare d'Amore, al sesto La Brancale con Partenope, Brancale e The Colors, al settimo Ernia, dedica all'ottavo Samurai J, Flamenco Paranoia, al decimo posto c'è Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Bene signori, ci siamo, dunque andiamo pure avanti perché adesso è il momento magico della chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
5: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito con l'oroscopo del giovedì 17 settembre 2026. Ariete. Oggi la giornata sembra intenzionata a offrirti una soluzione piuttosto rapida rispetto a una questione di natura economica. Toro, è l'ultimo giorno in cui Chirone si trova nel tuo segno, anche se poi ad aprile sarà di ritorno e rimarrà per ben 7 anni. E ancora Gemelli, sembra che la Luna ti inviti ad accelerare qualcosa nel rapporto col partner, come se fosse arrivato il momento di dare assoluta precedenza all'amore. Cancro, il gioco dei pianeti rende possibile un'improvvisa accelerazione del lavoro e come se ad un tratto i vari elementi necessari a fare questi passi venissero a coincidere con un rapido sviluppo. Leone, è il momento giusto se vuoi mettere a posto una questione delicata del lavoro. La configurazione ti offre l'opportunità di fare un passo che ti consente di sanare una ferita rimasta aperta. Vergine, l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Saturno sarà esatta domani, ma già da qualche giorno i suoi effetti si fanno sentire attraverso un atteggiamento più rigoroso. Veniamo adesso invece alla Bilancia. La configurazione ti invita a sviluppare un atteggiamento più analitico che ti consenta di superare brillantemente un eventuale rallentamento del tuo procedere. Scorpione, nel rapporto con gli altri in particolare col partner oggi avrai la possibilità di eliminare un elemento che in qualche modo creava interferenze. Sagittario, l'incalzare novità nella tua vita di tanto in tanto richiede anche un momento di pausa necessario a rimettere ordine ed eventualmente a correggere delle mosse inadeguate. Capricorno, le mosse che Chirone ti suggerisce di mettere in atto oggi nell'amore sono quasi invisibili perché cambiano innanzitutto il tuo punto di vista. Acquario, una questione legata alla salute che suscitava una sorta di sorda inquietezza è destinata a svanire nelle prossime ore. Pesci, la giornata odierna è particolarmente stimolante per il lavoro, ti offre gli spunti che ti scuotono obbligandoti ad aprire gli occhi e a scoprire che qualcosa di importante si sta comunque muovendo. Veniamo adesso ai programmi in televisione stasera. Dunque, su Sky c'è la partita tra Juventus e NEC. Il Milan ieri sera ha fallito col Benfica, la Juventus non può farlo. Va bene, Spalletti comunque sulla graticola, se dovesse perdere o pareggiare anche questa comincia a diventare difficile. Le altre trasmissioni in questo giovedì su Rai 1, Napoli New York, film drammatico, Rai 2 Italia Slovenia pallavolo, Rai 3 Le cose che non sai, Rete 4 Diritto rovescio, Canale 5 Grande Fratello VIP, Italia 1 The Foreign Film, la 7 Piazza Pulita, su TV 8 Besiktas Olympique Marsiglia Calcio Europa League, su 3-9 Paolo Cervoli Andavo a 100 all'ora spettacolo. Dunque signori, e poi per finire le comunicazioni di servizio. Allora cominciamo subito dal Radio Domenica Show che torna in onda per la seconda puntata della nuova stagione 2026-2027, torna domenica 20 settembre 2026. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli di architetto, immobili per una giornata per una scelta importante. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetta del Tronto, lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla Dimica musicalmente parlando? Per oggi è il momento delle hit dell'estate 2026, a seguire domani Festival di Sanremo, gli ultimi 6-7 anni di Sanremo su Radio Amica Internazionale, insomma gli anni di Amadeus e Conti, Carlo Conti, insomma il meglio del meglio. Veniamo ai festival, si riparte dai primissimi di ottobre, raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 17, stasera va Carte e Cartone dopo le 20 sotto il portone di casa. Stanotte Fai l'amore, domani Nascere un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. portateci un po' con voi quando andate all'estero, portate anche con Radio Amica un po' di Abruzzo. Va bene, ciao a tutti, grazie per l'ascolto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Baraki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni e estati un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che è un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

Senti pure se il quarto è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmi. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck in
1: New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

vent'anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute. Ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso. Uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

Bella, buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Bene. Siamo arrivati a giovedì 17 settembre 2026, San Roberto Bellamino. Il segno più del giorno è il segno del Sagittario, parleremo più tardi di queste notizie. Auto, medio, piccole, moto, via il bollo dal 2027. Una sola esenzione a famiglia riguarderà quasi 14 milioni e mezzo di veicoli. Costo 2 miliardi e mezzo. La Premier, togliamo una tassa odiata. Le opposizioni, spudorate manovra elettorale. E ancora... quando Berlusconi levò l'ICI, un precedente nella storia. E ancora Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, la risposta alla guerra ibrida di Mosca nei confronti dell'Europa. E ancora Roma ha preso il cecchino, ha sparato le donne solo per divertimento, un cinquantenne italiano disoccupato romano, la confessione durante la notte. E festa all'Olimpico, arriva l'Inter, c'è la grande sfida Roma-Inter, caccia al biglietto per il campionato di Serie A. E ancora primo giorno di lezione per i bambini del Bosco, la casa del Bosco. E il giorno prima i giornalisti erano il motivo sufficiente per annullare l'incontro con i genitori, ieri invece non lo sono stati per fermare l'ingresso a scuola. E qui che si apre lo scontro sul caso dei tre fratellini nel Bosco, sulla diversa valutazione della presenza dei media da parte dei servizi sociali, che hanno cancellato il rientro alla casa di Palmoli trasferendo la Gissi, e il giorno dopo ha accompagnato i bambini nella scuola pubblica di Vasto, nonostante ci fossero tante di quelle telecamere, giornalisti, va bene, come se fosse l'avvenimento, un prodigio in arrivo. Dunque io credo che Masciulli, il sindaco di Palmoli, simpaticissimo, che ha detto mi sembra che queste assistenti sociali siano come il marchese del Grillo, io so io, voi non siete un eccetera. Vabbè, dunque mi va di ricordare ancora una volta, prima di aprire Primissima, ciò che ha detto appunto Masciulli è qualcosa di veramente incredibile. A me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore finché, purché l'interesse ai bambini, visti i tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è come se ci fosse ogni volta una ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini. Beh, insomma, ci siamo quasi, non è che dice poi Fandogne il sindaco di Palmoli, anzi. Vabbè, Primissima, andiamo da Primissima, l'apriamo e diamoci una botta di energia, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai. Bene, apriamo allora Primissima. Dunque, di quest'oggi siamo arrivati a giovedì 17 di settembre 2026. E ancora un grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Naturalmente ricordo che nel 9 luglio 2027 Radio Amica compie 50 anni. Veniamo alla parte musicale. Ancora per oggi le hit dell'estate 2026. Domani venerdì si cambia. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. C'è la novità musicale del momento su Radio Amica tutti i giorni. Bentornata, l'estate che se ne va, vabbè, Garden Lido è aperto, sempre. Tortoletto Lido tutto il mese di settembre, primi di ottobre, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria, appunto, Garden Lido. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, vi ricordo i favolosi crudi a base di pesce, chiaramente, i crudi da Nero di Seppia. Vai, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno. Alla strada del successo non è un'autostrada, è un sentiero di montagna scoperto solo dai sognatori e percorso solo dai più coraggiosi e perseveranti. E vai. Dunque, veniamo adesso invece alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. In parole povere, se volete imparare a suonare lo strumento musicale e se volete imparare a cantare correttamente, chiama il 346 04 009 72. Sulla Amica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza, ci siamo, prego regia, vai pure, prego.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque, andiamo con le notizie di evidenza. Super tormentone d'estate. A vincere è stato Al mio paese di Serena Brancale. Al secondo posto La testa gira di Fred De Palma. Al terzo Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, Giulia Novalido, in via Trieste 159, al telefono al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari, vi ricordo i favolosi crudi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Mica International, è il momento di Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. E ancora, signori, andiamo col meteo a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva Garden Lido, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito col tempo previsto quest'oggi. Dunque l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, ma durante la giornata bel tempo su tutto l'Abruzzo. Zero termico intorno ai 4100 metri, ma da poco mosso mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 12 più 27, sul Mona più 15 più 30, Pescara più 20 più 28, Chieti più 18 più 28, Teramo più 18 più 29, Genova più 20 più 28, sono un netto rialzo devo dire. Le temperature: Roccaraso più 10 più 22, Martinsicuro più 21 più 28, San Benedetto del Tronto più 20 più 28. Questo è quanto chiaramente. Bene, veniamo adesso al notiziario del giorno, due cose due molto importanti, via subito con tutte le notizie che abbiamo. Va bene, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di questo giovedì 17 settembre 2026. San Roberto Bellarmino è il santo del giorno, il segno più del giorno è il segno del Sagittario. Andiamo subito allora con l'abolizione del bollo. Beh, questa è una buona notizia. Su moto e piccole auto, via dal 1 gennaio 2027, Meloni, eliminata la tassa più odiosa. Una sola esenzione a famiglia, la misura per utilitari e vetture di media potenza, 14 milioni e mezzo di veicoli interessati. Il richiamo a Berlusconi, facciamo come lui fece con l'ICI. E oggi la missione a Oslo per il gas, bisogna pensare anche chiaramente alla prossima stagione. Dunque, noi faccio l'elenco delle macchine che sono, come dire, che sono state liberate dal bollo, ne sono tantissime, va bene. Dunque, i risparmi del PNRR come copertura del piano, e ancora Meloni, arriviamo a fine mandato, legge elettorale, ci sarà la fiducia, la Premier fino a che la maggioranza vada avanti e non chiude Vannacci, è lui che vota con la sinistra, Salvini e Russia, rapporti diplomatici ancora aperti, la Premier sul generale, è più importante vincere per governare che per non governare, e se la legge elettorale non dovesse passare si andrebbe alle urne anticipate, è un fatto di chiarezza. E ancora, veniamo adesso alle altre notizie, voltiamo pagina, opposizione all'attacco, la tassa del bollo auto è soltanto propaganda elettorale, dicono a sinistra, rabbia dei governatori del PD, a fondo di Alice Line, diesel a 2,24 euro, al governo solo misure tampone, tassare gli extra profitti. Movimento 5 Stelle ricorda, togliere il bollo auto era la stessa proposta di Tridico. Oggi Conte riunisce i vertici 5 Stelle verso l'evento Nova sabato a Milano, nel PD l'assemblea slitta a novembre. La protesta dei presidenti democratici Giani, perdiamo 350 milioni, ce ne danno 100. Le regioni di destra, applaudo il governo. E ancora andiamo avanti, dunque il privilegio di Webuild, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR. L'85% delle opere ferroviarie in mano al gruppo che grazie a un decreto ad hoc ha incassato subito il 10% degli extra costi dichiarati su cantieri senza prima passare alle verifiche. Su 30 miliardi appalti già dichiarati, 22 miliardi di riserve sui quali vorrebbe nuovi anticipi dopo la fine del meccanismo ultimatum al governo, ci aiuti o stop cantieri e personale in cassa integrazione. E ancora vediamo un'altra notizia, Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, il dibattito sulle influenze russe nella politica, la proposta del ministro della difesa a cui il Cremlino ha mandato un segnale con l'invio di un drone poco dopo l'arrivo a Vilnius. Calenda veloci, la Russia spenderà 3 miliardi per la propaganda ma il campo largo è spaccato. Le reazioni gelide dei partiti italiani al discorso di von der Leyen, i dubbi di Meloni, niente allarmismi. Incriminate 5 persone attualmente latitanti, la replica del Cremlino, accuse senza prove, e Putin chiama i russi alle urne. E ancora vediamo adesso un'altra notizia, von der Leyen, russi e ultradestra vogliono frantumare l'Europa e apre l'alleanza col Canada, l'allarme del presidente della Commissione Europea nel discorso sullo stato dell'Unione, Mosca e estremisti disprezzano i nostri valori, Ottawa diventerà primo membro associato, creeremo una nuova corporazione per materie prime critiche. E ancora vediamo adesso un'altra notizia sulla Canada, Ursula mette alla prova i trattati e l'accordo economico con Ottawa inaugura la nuova era dei rapporti col Canada. Londra ora più vicina a Bruxelles, noi uniti in tempi di instabilità, grande valore italiani. L'ambasciatore britannico a Roma, ciò che accade al confine ucraino ci ricorda che la guerra non è lontana, Italia e Regno Unito insieme per la difesa dell'Europa. Nonostante i grandi stravolgimenti delle relazioni atlantiche, non vogliamo certo rinunciare ai rapporti con gli USA. E ancora, crolla un palazzo a Gaza, 20 morti sotto le macerie, una strage di bambini. Il palazzo era stato danneggiato da incessanti attacchi israeliani, sapeva che non era sicuro, ma le famiglie di palestinesi che vivevano all'interno non avevano un altro posto dove andare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina locale. Dunque, esterni in redazione, attacchi ai colleghi, le contestazioni a Rai a Ranucci. L'azione disciplinare contro l'ex conduttore che accusò Pier Vincenzi e Presutti di mediocrità. Le sanzioni vanno fino al licenziamento. Natalia, Laura e Adriana, le donne e gli uomini tra Walter e Schifrido. Ogni racconto ha il suo indice dei nomi e nell'affare tra la vittoria di giornalista ne spuntano sempre di nuovi, il ruolo delle compagne o delle ex diventa decisivo. I messaggi e i silenzi delle numerose protagoniste femminili, la storia si infittisce di trame e personaggi. Roma, il cecchino confessa, ho sparato per divertimento, tradito dall'acquisto dell'arma. Il 50enne abita in via da Giuliana e si è presentato ieri sera dai carabinieri, accusato di aver ferito con un piombino la scrittrice Stillitano, denunciato per lesioni. Lo zio dell'uomo, fuori dalla caserma, siamo allibiti, la nostra famiglia sta vivendo un dramma. Gli investigatori sono risaliti a lui dopo aver individuato la carabina, colpiti più passanti. E vediamo ai bambini del bosco di Vasto, e tra bambini per la prima volta in classe, ai genitori vietato avvicinarsi, i piccoli sono entrati da un accesso secondario, il giorno prima era saltato anche l'incontro con Nathan e Catherine, la mamma e il papà dei tre bimbi del bosco. Rabino aggredito a Milano, alla fermata del bus, erano in tre incastrati da un video. Insultato e preso a calci e pugni, il 60enne è riuscito a riprendere i suoi aggressori in fuga, solidarietà di Meloni. Meghinagi, presidente della comunità ebraica di Milano, un episodio così violento non si era mai verificato prima. Intanto in America la Fed alza i tassi dello 0,25 punti. Walsh fa il falco e sfida Donald Trump. La banca centrale, economia USA solida, ma l'incertezza è elevata e l'inflazione resta troppo alta. Revolut sotto attacco dagli hacker, abbiamo i dati della polizia italiana. La rivendicazione della sigla I am not a villain dopo la truffa alla banca digitale britannica, ha violato un'email della prefettura di Reggio Calabria e del Viminale. L'omicidio di Carol Maltesi, l'ex fidanzato condannato all'ergastolo per la terza volta. La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato Davide Fontana al carcere a vita senza isolamento diurno per omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa a Bescaldine in provincia di Milano l'11 gennaio 2022. Dunque gioielliere Ruggero in aula, tutte le vite, dice, meritano rispetto. Intanto si aspetta una grazia dal presidente della Repubblica Mattarella oppure di fare il carcere domiciliare. Veniamo adesso a Teramo e dintorni. Droga di VIP a casa del giovane tunisino arrestato per le 7 coltellate. Il 21enne è in carcere per il tentato omicidio di un connazionale aggredito davanti alla chiesa. Dalla perquisizione dell'appartamento è saltata fuori l'MDMA, stupefacente da sballo usato dai ricchi, che fa tanto male. La posizione indagato si aggrava, sequestrati gli abiti usati, la rissa e stupefacenti. Si apre adesso un nuovo filone d'indagine che mira a capire i canali di approvvigionamento dell'estasi, come venga spacciata e che tipo di clientela c'è in città. La pasticca rosa che provoca euforia dalle discoteche fino alle serate eleganti. Dunque però l'MDMA provoca euforia, certo, ma con conseguenze gravissime per il corpo. Il questore di Teramo, casi isolati, nessuna emergenza sulla sicurezza in città, l'analisi dopo recenti fatti di cronaca. Nessuna emergenza di sicurezza in città a Teramo, la rassicurazione arriva dal questore di Teramo Pasquale Sorgonà, che ieri ha fatto un punto della situazione alla luce dei recenti episodi di cronaca e dell'allarme che questi hanno generato. Aula di danza al campus Delfico, presso i lavori in piazza Dante. Dopo richieste e le proteste della comunità studentesca, il coreutico ottiene nuovo spazio. La collocazione alla CONA ha scoraggiato le nuove iscrizioni, tengono invece primarie e secondarie. I sigilli della procura di Teramo scattati 2 anni fa il sequestro del convitto liceo Delfico in piazza Dante, però tra poco arrivano i lavori, meno male. Isola pedonale in centro e più parcheggi, la consigliera Angeloni contesta le misure sulla viabilità tra Madonna delle Grazie e Corso Vecchio. E ancora andiamo avanti. Rogo minaccia le case a Milano, sessantenne viene ustionato, scusate, l'uomo è rimasto ferito nel tentativo di domare le fiamme a Milano. Pompieri impegnati anche tra A14 e località San Pietro. L'incendio a ridosso dell'autostrada si è innescato nei pressi della corsia in direzione nord tra Pineto e Roseto. Il comune deve 207.000 euro all'Unione. A campo l'opposizione torna all'attacco sui conti rossi, il rosso dell'ente e sulle fatture non pagate. Sono oltre 207.000 euro che il comune di Campi deve versare all'Unione dei Comuni Montani della Laga. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, cerimonia giornata di sport a Valvomano, l'evento nazionale in 200 città, domenica attività ed eventi in piazza dedicata a grandi e bambini. E ancora andiamo avanti, discariche, raffica di obiezioni, la regione respinga i progetti, associazioni, privati e amministratori hanno presentato osservazioni ai piani per i nuovi impianti, bocce, osservatori, inquinamento e danni ai terreni, ora la bella palla passa alle autorità competenti. Dunque veniamo alla giornata del cuore dal 28 settembre presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Ci sarà la giornata del cuore dal 28 settembre. Si denuda davanti a una donna, denunciato a Martinsicuro, molestatore, si masturbava sul lungomare, filmato col cellulare e identificato. Il sindaco apre l'anno scolastico a Andretto, l'amministrazione visita le scuole in occasione del ritorno tra i banchi, è arrivato anche il sindaco. Coniugi muoiono a mezz'ora di distanza l'un dall'altro, lui novantenne si è spento in casa a Villa Rosa per una malattia, lei ottantenne era in ospedale, oggi i funerali della coppia. I due hanno lavorato alla scuola media di Martinsicuro con ruoli di segretario e bidella, sono stati sposati 61 anni. Centrodestra, scusate, prove di unità per il voto ad Alba Adriatica verso le comunali del 2028, Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati in pressing su Forza Italia. Scuola materna di Sant'Egidio al via nuova gestione, l'associazione Piccoli Germogli sostituisce le suore alla guida della struttura didattica. Vediamo adesso la sicurezza. Giulianova, Grimi dice la piazza non è più sicura ma non riapre il bar di domenica. Il titolare dell'attività davanti alla stazione, in assenza di vigilanza, si ripetono risse anche a coltellate. L'ex edicola va riconvertita come posto fisso dalla polizia locale e sportelli informativa sugli autobus. E ancora, vediamo un'altra notizia, mercato ittico a Giulianova libera i lavori, incaricata la ditta per la sistemazione di un pozzetto esterno alla struttura. Comunali del 2027 a Roseto, stretta per lanciare il patto per l'Abruzzo rosetano. Dunque, il sindaco Nunez frena, trovo difficile che si possa arrivare ad una soluzione positiva anche qui. E ancora al Parco Patrizi in gestione al Roseto Calcio. È stato affidato temporaneamente al Roseto Calcio la gestione provvisoria del campo Patrizi. Ex piccionaia, sempre a Roseto, rimossi i sacchi con l'amianto, la ditta specializzata ha completato la bonifica dell'area. Mazzocchetti, eliminato il grave degrado. Troppi incidenti all'incrocio di Roseto, comune deve intervenire. Bisogna intervenire all'incrocio tra via Piave e via Rubicone, un punto troppo pericoloso e si sono verificati già gravi incidenti. Semaforo spento sempre a Roseto, c'è la protesta, rischi per auto e pedoni tra Statale 16, via Bozzino e via dei Campi. E ancora Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, i moduli in arrivo a fine anno, il traslogo dei 100 alunni ospitati al centro di formazione di Piane Maglierici è previsto dopo Natale. La vice sindaca Di Marco, valutiamo se ristrutturare o demolire l'edificio inagibile del Borgo. E ancora la Corare, l'erario di Silvi va in Calabria per una rassegna nazionale, il gruppo protagonista alla 44esima edizione del Festival del Folklore di appunto in Calabria. E ancora elementari senza tempo pieno, fuga di alunni a Notaresco, non basta dire che di aver chiesto alle dirigenze, bisogna creare le condizioni per attivare il servizio. E ancora signori, veniamo allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Allora, un Milan allampanato, il solito Milan, io penso che Amorin non sia all'altezza, o comunque questa squadra non gioca, va bene, c'è qualcosa che non va, ma di brutto poi, perché si vede tale e quale questo Milan passeggia e non corre. Il Milan stecca col Benfica all'andata 0-2 in Europa League, ma è un Milan che non c'è né in campionato e non c'è né neanche in Europa League. Qualcosa bisognerà fare, forse manca diciamo un signore lì in panca che riesca a mettere a posto le pedine. No. Juve, Spalletti carica pressione e la medicina per poter vivere. Oggi tocca a Bianconeri contro il NEC. Luciano Spalletti sta vivendo il suo momento più delicato quando la Juventus, ma il tecnico di Certaldo ci è abituato a accettare la pressione e la medicina per imparare anche a vivere. Formula 1 2027, tornano Turchia e Portogallo, presentato il calendario del prossimo anno, fuori Barcellona e Zandvoort salgono a 10 le gare sprint. E ancora Serie C. È un Pescara a due facce, col Gubbio un pari amaro, finisce 1-1, il Pescara era sotto di un gol. Primo tempo Serie C. È un Pescara a due facce, col Gubbio un pari amaro, finisce 1-1, il Pescara era sotto.

0: qualche timore all'inizio per la reazione, tra poco sarò top anch'io. Bisogna stare tranquilli, seguire il mister, arrivare agli scontri diretti in una forma tale da vincerli. E ancora veniamo, stiamo parlando sempre naturalmente del Pescara Calcio, della sua punta inglese. Il Pineto si butta via solo un pari col Forlì. Cacca Barozzi porta avanti i romagnoli, Alessandretti pareggia, ma i biancazzurri ne sfruttano la superiorità numerica. La squadra ospite rimane in 10 dalla mezz'ora del primo tempo per espulsione di Rosetti, e lì bisognava approfittare. Barilari boccia i suoi, così non va proprio. Il tecnico: non sono soddisfatto della prestazione, dobbiamo lavorare tantissimo. Teramo, triste di carattere, va a vincere a Santa Maria degli Angeli per 3-1. Il Diauri prendere la corsa, attimi di paura per lo scontro Bartolini-Santarelli. Con questo risultato il Teramo va a 2 punti dalla Vigo Senigallia, che è l'unica squadra che ha vinto 3 gare su 3 ed è 9 punti. Ha vinto l'ultima partita il Vigo Senigallia fuori casa a Lanciano 2-1. I risultati: Angelano a Teramo 1-3, Giulianova a Termoli 0-0, Montecchio Gallo Pietralunghese 2-1, L'Aquila a Trenti-Guascoli 0-0, Lanciano Vigor Senigallia 1-2, Maceratese Ancona 0-1, Notaresco Sant'Egigliese 1-0, Recreatese Foligno 4-1, Triestina Fossombrone 0-1 in classifica. I primissimi posti: Vigo Senigallia 9, Teramo L'Aquila 7, Montecchio Gallo 6, insieme all'Ancona, al Foligno e al Fossombrone. Prossima partita: il Teramo giocherà in casa contro il Giulianova. Che derby! Pomante, buona gara, ma bisogna migliorare nel finale. Il tecnico pensa di Giulianova, una sfida speciale che si prepara da sola. Speriamo che sia una festa. L'Aquila non sfonda, solo un pari in casa, finisce 0-0 con l'Atletico. Giulianova parte bene, non riesce a sbloccarsi, finisce 0-0 col Termoli. Nella presa Savacar espulso per proteste. Percolizzi, allenatore di Giulianova, dice: io non penso a dimettermi, se c'è qualcuno della dirigenza che vuol farlo io sono qui. Dunque il tecnico dice: sarei un vigliacco ad abbandonare i ragazzi in questo momento. L'espulsione ci ha veramente stesi, però insomma chiaramente da questo Giulianova ci si aspettava una certa reazione, che secondo me non c'è stata. E ancora Notaresco è glaciale, Mercuri affonda la Sant'Egigliese, finisce 1-0. Il rossoblù conquista la vittoria con la rete all'ultimo minuto di recupero per gli ospiti e il primo KO stagionale. E ancora andiamo avanti: il DS rossoblù di Nicola, 3 punti molto utili. Il tecnico Censori: nella ripresa ci siamo proprio persi. Il Lanciano perde con la capolista Vigor Senigallia 1-2 davanti a 2.500 spettatori. Pierantoni, il mister del Lanciano: peccato, perché abbiamo creato davvero tanto. Mentre il DS Leone guarda avanti: mi assumo la responsabilità dei risultati, ma non dobbiamo assolutamente scoraggiarci, perché chiaramente ci possiamo rimettere e subito. Dunque signori, vediamo adesso invece agli appunti degli amica. Stop alle notizie che abbiamo. Prima una cosa importante come Casa Delfico e poi naturalmente gli appunti di Radio Amica. Prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Dunque è il momento delle hit dell'estate 2026. Da domani, venerdì 18 di settembre 2026, tornano le canzoni del Festival di Sanremo, da Amadeus a Conti.

0: gli ultimi anni, 5, 6, 7 anni di Sanremo, canzoni bellissime che facciamo riascoltare. Perfetto. Un'altra bella iniziativa firmata dagli amici internazionali, le canzoni di Sanremo ultimi 6-7 anni. Abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana, la canzone più più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Mica, Disco Novità, il disco proprio, la canzone novità del momento di Sante Mobile Arredi dal 1910, l'arredamento in città, in Abruzzo di Sante Mobili in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 20 di settembre dalle ore 10:15 in poi con tanti tantissimi ospiti. Bene, andiamo alle notizie riservate che abbiamo quest'oggi. Allora, sentiamo prima una cosa importante ed è questa, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento riservato, notizie riservate. I nostri super concorsi, dai primi di ottobre torna il nuovo super concorso di Radio Amica International. Dunque, ristorante Arachino da Sante, gran fine settimana, dunque chiama e prenotati al 347 37 64 271, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoreto Alto. Bene, ancora andiamo con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Valido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì a sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Bene, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 17, stasera non puoi sbagliare, c'è carta e cartone, eh? Vabbè, dopo le ore 20 carta e cartone sotto il portone di casa. L'angolo della fortuna, diamo i numeri perché stasera naturalmente c'è l'estrazione, oggi si gioca. Allora, sentiamo, prego.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Ok, bene, diamo anche i giorni. Dunque, con il 17 di settembre siamo arrivati al giorno numero 260. Va bene, alla fine ne mancano esattamente 105. Mamma mia, come corre il tempo. Dunque, il sole è sorto alle 6:42, tramonterà questa sera alle 19:10. Bene, signori, ci siamo. Dunque, è arrivato il momento della fortuna. Ci andiamo subito, va bene. Allora, attenzione, carta e penna, diamo i numeri. Vabbè, il numero 149 del concorso. Dunque, ci sono in palio esattamente 28 milioni e 100 mila euro. Vai, niente male come sommetta, eh. Passiamo al gioco del lotto, numeri consigliati, anzi ruote consigliati, Venezia e ruota nazionale. I numeri sono invece 72, 74, 79 abbinati al 55 e 56, ripeto 72, 74, 79 abbinati al 55 e 56 sono le ruote e i numeri consigliati. Firenze e Genova 79, 81, 86 abbinati al 38 e 39. Buona fortuna, perfetto. Dunque andiamo con adesso con le farmacie di turno. Arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: E veniamo subito alle farmacie di turno. Allora, Teramo città, Sciarretta, via Riccitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi a Teramo, Mucione Bellante, Foschi, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova, farmacia comunale, in Val Brilata, a San Gabriele, Martinsicuro, Brunelli, Torano, Roseto di Buonaventura sulla via nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelli Isola, Orsini, Isola del Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, a Prati, Cognaletto, a Teramo, Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina, ore 9, domani, ripeto, è venerdì. Bene signori, tra poco le super classifiche e poi naturalmente l'oroscopo del giovedì da Radio Mica, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: 9 luglio 2027, Radio Mica fa 50, complimenti. Vediamo la classifica adesso dei dischi che hanno venduto di più nella settimana, hanno venduto di più. Al primo posto J-Ax, Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, al secondo CSA, In Viaggio, al terzo Michael Jackson, Thriller, al quarto Buena Vista Social Club, al quinto Artisti Vari, Italianissima, al sesto Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, al settimo settimo Pink Floyd, Dark Side of the Moon, all'ottavo The Rolling Stones, al nono Ta Supreme, al decimo Holly Tutta Vita Sempre. Per tra gli dischi più ascoltati richiesti in radio, Madonna al primo posto con Danzeteria, al secondo Peggy Goo Woman, al terzo Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, al quarto Ugly Moving to the Sun, al quinto Safe Parlare d'Amore, al sesto La Brancale con Partenope, Brancale e The Colors, al settimo Ernia dedica, all'ottavo Samurai J Flamenco Paranoia, al decimo posto c'è Gianna Nannini Meraviglioso Errore. Bene signori, ci siamo, dunque andiamo pure avanti perché adesso è il momento magico della chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
2: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo subito con l'oroscopo del giovedì 17 settembre 2026. Ariete, oggi la giornata sembra intenzionata a offrirti una soluzione piuttosto rapida rispetto a una questione di natura economica. Toro, è l'ultimo giorno in cui Chirone si trova nel tuo segno, anche se poi ad aprile sarà di ritorno e rimarrà per ben 7 anni. E ancora Gemelli, sembra che la Luna ti inviti ad accelerare qualcosa il rapporto col partner, come se fosse arrivato il momento di dare assoluta precedenza all'amore. Cancro, il gioco dei pianeti rende possibile un'improvvisa accelerazione del lavoro e come se ad un tratto i vari elementi necessari a fare questi passi venissero a coincidere con un rapido sviluppo. Leone, è il momento giusto se vuoi mettere a posto una questione delicata del lavoro. La configurazione ti offre l'opportunità di fare un passo che ti consente di sanare una ferita rimasta aperta. Vergine, l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Saturno sarà esatta domani, ma già da qualche giorno i suoi effetti si fanno sentire attraverso un atteggiamento più rigoroso. Veniamo adesso invece alla Bilancia. La configurazione ti invita a sviluppare un atteggiamento più analitico che ti consenta di superare brillantemente un eventuale rallentamento del tuo procedere. Scorpione, nel rapporto con gli altri, in particolare col partner, oggi avrai la possibilità di eliminare un elemento che in qualche modo creava interferenze. Sagittario, l'incalzare novità nella tua vita di tanto in tanto richiede anche un momento di pausa necessario a rimettere ordine ed eventualmente a correggere delle mosse inadeguate. Capricorno, le mosse che Chirone ti suggerisce di mettere in atto oggi nell'amore sono quasi invisibili perché cambiano innanzitutto il tuo punto di vista. Acquario, una questione legata alla salute che suscitava una sorta di sorda irrequietezza è destinata a svanire nelle prossime ore. Pesci, la giornata odierna è particolarmente stimolante per il lavoro, ti offre gli spunti che ti scuotono obbligandoti ad aprire gli occhi e a scoprire che qualcosa di importante si sta comunque muovendo. Veniamo adesso ai programmi in televisione stasera. Dunque su Sky c'è la partita tra Juventus e NEC. Il Milan ieri sera era fallito col Benfica, la Juventus non può farlo, eh. Va bene, Spalletti comunque sulla graticola, se dovesse perdere o pareggiare anche questa comincia a diventare difficile, eh. Le altre trasmissioni in questo giovedì su Rai 1, Napoli New York, film drammatico, Rai 2 Italia Slovenia pallavolo, Rai 3 Le cose che non sai, Rete 4 Diritto rovescio, Canale 5 Grande fratello VIP, Italia 1 The Foreign Film, La 7 Piazza Pulita, su TV 8 Besiktas Olympique Marsiglia Calcio Europa League, su 3-9 Paolo Cervoli Andavo a 100 all'ora spettacolo. Dunque signori, e poi per finire le comunicazioni di servizio. Allora cominciamo subito dal Radio Domenica Show, che torna in onda per la seconda puntata della nuova stagione 2026-2027, torna domenica 20 settembre 2026. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli di architetto immobili per una giornata per una scelta importante. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante Terra Montesilvano, Sabato del Tronto, lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla Amica musicalmente parlando? Per oggi è il momento delle hit dell'estate 2026, a seguire domani Festival di Sanremo, gli ultimi 6-7 anni di Sanremo su Radio Amica Internazionale, insomma gli anni di Amadeus e Conti, Carlo Conti, insomma il meglio del meglio. Veniamo ai festival, si riparte dai primissimi di ottobre, raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 17, stasera va Carte e Cartone dopo le 20 sotto il portone di casa. Stanotte Fai l'amore, domani Nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Portateci un po' con voi quando andate all'estero, portate anche con Radio Amica un po' di Abruzzo. Va bene, ciao a tutti, grazie per l'ascolto.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a ristorare.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, vieni a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno, toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte, su Radio Mica International, la disco dance, tutti i giorni, a Radio Mica International, oh yeah!

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

0: artista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abelante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Carla, buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Bene. Siamo arrivati a giovedì 17 settembre 2026, San Roberto Bellamino. Il segno più più del giorno è il segno del Sagittario. Parleremo più tardi di queste notizie. Auto, medio, piccole, moto, via il bollo dal 2027. Una sola esenzione a famiglia riguarderà quasi 14 milioni e mezzo di veicoli. Costo 2 miliardi e mezzo. La Premier, togliamo una tassa odiata. Le opposizioni, spudorate manovra elettorale. E ancora... quando Berlusconi levò l'ICI, un precedente nella storia. E ancora Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, la risposta alla guerra ibrida di Mosca nei confronti dell'Europa. E ancora Roma ha preso il cecchino, ha sparato le donne solo per divertimento, un 50enne italiano disoccupato romano, la confessione durante la notte. E festa all'Olimpico, arriva l'Inter, c'è la grande sfida Roma-Inter, caccia al biglietto per il campionato di Serie A. E ancora, primo giorno di lezione per i bambini del Bosco, la Casa del Bosco. E il giorno prima i giornalisti erano il motivo sufficiente per annullare l'incontro con i genitori, ieri invece non lo sono stati per fermare l'ingresso a scuola. E qui che si apre lo scontro sul caso dei tre fratellini nel Bosco, sulla diversa valutazione della presenza dei media da parte dei servizi sociali che hanno cancellato il rientro alla Casa dei Palmoli trasferendolo a Gissi e il giorno dopo ha accompagnato i bambini nella scuola pubblica di Vasto, nonostante ci fossero tante di quelle telecamere, giornalisti, va bene, come se fosse l'avvenimento, un prodigio in arrivo. Dunque, io credo che Masciulli, il sindaco di Palmoli, simpaticissimo, che ha detto: mi sembra che queste assistenti sociali siano come il Marchese del Grillo, io so io, voi non siete un eccetera. Vabbè, dunque, mi va di ricordare ancora una volta, prima di aprire Primissima, ciò che ha detto appunto Masciulli è qualcosa di veramente incredibile. A me pare, lo ripeto, che tutta questa infrastruttura burocratica tutto abbia a cuore finché, purché l'interesse ai bambini, visti i tempi che vengono dilatati artificiosamente, trovando una scusa ogni volta che si deve andare avanti. C'è come se ci fosse ogni volta una ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini. Beh, insomma, ci siamo quasi, non è che dice poi Fandogne il sindaco di Palmoli, anzi. Vabbè, Primissima, andiamo da Primissima, l'apriamo e diamoci una botta di energia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Bene, apriamo allora Primissima. Dunque, di quest'oggi siamo arrivati a giovedì 17 di settembre 2026. E ancora un grazie a tutti per gli auguri Radio Amica International. Naturalmente ricordo che nel 9 luglio 2027 Radio Amica compie 50 anni. Veniamo alla parte musicale. Ancora per oggi le hit dell'estate 2026. Domani venerdì si cambia. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. C'è la novità musicale del momento su Radio Amica tutti i giorni. Bentornata, l'estate che se ne va, vabbè, Gardelido è aperto, sempre. Tortoletto Nido tutto il mese di settembre, primi di ottobre, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria, appunto Gardelido. Tra poco la massima del giorno con Nero di Seppia, ristorante a base di pesce, vi ricordo i favolosi crudi, a base di pesce chiaramente, i crudi da Nero di Seppia. Vai, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con la massima del giorno. Alla strada del successo non è un'autostrada, è un sentiero di montagna scoperto solo dai sognatori e percorso solo dai più coraggiosi e perseveranti. E vai. Dunque, veniamo adesso invece alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. In parole povere, se volete imparare a suonare lo strumento musicale e se volete imparare a cantare correttamente, chiama il 346 04 009 72. Suonate mica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza, ci siamo, prego regia, vai pure, prego.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo con le notizie in evidenza. Super tormentone d'estate, a vincere è stato Al mio paese di Serena Brancale, al secondo posto La testa gira di Fred De Palma, al terzo Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, Giuliano Valido in via Trieste 159, al telefono al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia da Antonio Pettinari, vi ricordo i favolosi crudi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Mica International, è il momento di Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. E ancora, signori, andiamo col meteo a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva Gardelido, sentiamo un po', prego regia, vai. Let me burn, burn, burn. We do it
2: all. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoletto Nido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoletto Nido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene, dunque allora andiamo subito col tempo previsto quest'oggi. Dunque l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, ma durante la giornata bel tempo su tutto l'Abruzzo. Zero termico intorno ai 4100 metri, ma da poco mosso a mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 12, più 27, sul Mona più 15, più 30, Pescara più 20, più 28, Chieti più 18, più 28, Teramo più 18, più 29, Genova più 20, più 28, sono un netto rialzo, devo dire. Le temperature: Roccaraso più 10, più 22, Martinsicuro più 21, più 28, San Benedetto del Tronto più 20, più 28. Questo è quanto, chiaramente. Bene, veniamo adesso al notiziario del giorno. Due cose, due molto importanti. Via subito con tutte le notizie che abbiamo. Va bene, se la regia è pronta, possiamo andare, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno di questo giovedì 17 settembre 2026. San Roberto Bellarmino è il santo del giorno, il segno più del giorno è il segno del Sagittario. Andiamo subito allora con l'abolizione del bollo. Beh, questa è una buona notizia. Su moto e piccole auto, via dal 1 gennaio 2027, Meloni, eliminata la tassa più odiosa. Una sola esenzione a famiglia, la misura per utilitari e vetture di media potenza, 14 milioni e mezzo di veicoli interessati. Il richiamo a Berlusconi, facciamo come lui fece con l'ICI. E oggi la missione a Oslo per il gas, bisogna pensare anche chiaramente alla prossima stagione. Dunque, noi faccio l'elenco delle macchine che sono, come dire, che sono state liberate dal bollo, ne sono tantissime, va bene. Dunque, i risparmi del PNRR come copertura del piano, e ancora Meloni, arriviamo a fine mandato, legge elettorale, ci sarà la fiducia, la Premier fino a chiaro maggioranza vado avanti e non chiude Vannacci, è lui che vota con la sinistra, Salvini e Russia, rapporti diplomatici ancora aperti, la Premier sul generale, è più importante vincere per governare che per non governare. E se la legge elettorale non dovesse passare si andrebbe alle urne anticipate, è un fatto di chiarezza. E ancora, veniamo adesso alle altre notizie, voltiamo pagina, opposizione all'attacco, togliere la tassa del bollo auto è soltanto propaganda elettorale, dicono a sinistra, rabbia dei governatori del PD, a fondo di Alice Line, diesel a 2,24 euro, al governo solo misure tampone, tassare gli extra profitti. Movimento 5 Stelle ricorda, togliere il bollo auto è la stessa proposta di Tridico. Oggi Conte riunisce i vertici 5 Stelle verso l'evento Nova sabato a Milano, nel PD l'assemblea slitta a novembre. La protesta dei presidenti democratici, Giani, perdiamo 350 milioni, ce ne danno 100. Le regioni di destra, applaudo il governo. E ancora andiamo avanti, dunque il privilegio di WeBuild, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR. L'85% delle opere ferroviarie in mano al gruppo, che grazie a un decreto ad hoc ha incassato subito il 10% degli extra costi dichiarati sui cantieri senza prima passare alle verifiche. Su 30 miliardi di appalti già dichiarati, 22 miliardi di riserve sui quali vorrebbe nuovi anticipi dopo la fine del meccanismo ultimatum al governo, ci aiuti o stop a cantieri e personale in cassa integrazione. E ancora vediamo un'altra notizia, Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere, il dibattito sulle influenze russe nella politica, la proposta del ministro della difesa, a cui il Cremlino ha mandato un segnale con l'invio di un drone poco dopo l'arrivo a Vilnius. Calenda veloci, la Russia spenderà 3 miliardi per la propaganda, ma il campo largo è spaccato. Le reazioni gelide dei partiti italiani al discorso di von der Leyen, i dubbi di Meloni, niente allarmismi. Incriminate 5 persone attualmente latitanti, la replica del Cremlino, accuse senza prove. E Putin chiama i russi alle urne. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, von der Leyen, russi e ultradestra vogliono frantumare l'Europa e apre l'alleanza col Canada. L'allarme del Presidente della Commissione Europea nel discorso sullo Stato dell'Unione. Mosca e estremisti disprezzano i nostri valori. Ottawa diventerà primo membro associato, creeremo una nuova corporazione per materie prime critiche. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, sulla Canada, Ursula mette alla prova i trattati e l'accordo economico con Ottawa inaugura la nuova era dei rapporti col Canada. Londra ora più vicina a Bruxelles, noi uniti in tempi di instabilità, grande valore italiani. L'ambasciatore britannico a Roma, ciò che accade al confine ucraino ci ricorda che la guerra non è lontana, Italia e Regno Unito insieme per la difesa dell'Europa. Nonostante i grandi stravolgimenti delle relazioni atlantiche, non vogliamo certo rinunciare ai rapporti con gli USA. E ancora, crolla un palazzo a Gaza, 20 morti sotto le macerie, una strage di bambini. Il palazzo era stato danneggiato da incessanti attacchi israeliani, sapeva che non era sicuro, ma le famiglie di palestinesi che vivevano all'interno non avevano un altro posto dove andare. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo prima di passare alla pagina locale. Dunque, esterni in redazione, attacchi ai colleghi e le contestazioni a Rai a Ranucci. L'azione disciplinare contro l'ex conduttore che accusò Pier Vincenzi e Presutti di mediocrità. Le sanzioni vanno fino al licenziamento. Natalia, Laura e Adriana, le donne e gli uomini tra Walter e Schifrido. Ogni racconto ha il suo indice dei nomi e nell'affare tra la vittoria e il giornalista ne spuntano sempre di nuovi. Il ruolo delle compagne o delle ex diventa decisivo. I messaggi e i silenzi delle numerose protagoniste femminili, la storia si infittisce di trame e personaggi. Roma, il cecchino confessa, ho sparato per divertimento, tradito dall'acquisto. Delle numerose protagoniste femminili,

Insultato e preso a calci e pugni, il 60enne è riuscito a riprendere i suoi aggressori in fuga. Solidarietà di Meloni. Meghinagi, presidente della comunità ebraica di Milano: un episodio così violento non si era mai verificato prima. Intanto in America la Fed alza i tassi dello 0,25 punti. Warshfile Falco e sfida Donald Trump. La banca centrale, economia USA solida, ma l'incertezza è elevata e l'inflazione resta troppo alta. Revolut sotto attacco dagli hacker, abbiamo i dati della polizia italiana. La rivendicazione della sigla I am not a villain dopo la truffa alla banca digitale britannica, ha violato un'email della prefettura di Reggio Calabria e del Viminale. L'omicidio di Carol Maltesi, l'ex fidanzato condannato all'ergastolo per la terza volta. La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato Davide Fontana al carcere a vita senza isolamento diurno per omicidio di Carol Maltesi, la 26enne uccisa a Bescaldine in provincia di Milano l'11 gennaio 2022. Dunque gioielliere Roggero in aula: tutte le vite, dice, meritano rispetto. Intanto si aspetta una grazia dal presidente della Repubblica Mattarella, oppure di fare il carcere domiciliare. Veniamo adesso a Teramo e dintorni. Droga di VIP a casa del giovane tunisino arrestato per 7 coltellate. Il 21enne è in carcere per il tentato omicidio di un connazionale aggredito davanti alla chiesa. Dalla perquisizione dell'appartamento è saltata fuori l'MDMA, stupefacente da sballo usato dai ricchi, che fa tanto male. La posizione indagato si aggrava: sequestrati gli abiti usati, la rissa e stupefacenti. Si apre adesso un nuovo filone d'indagine che mira a capire i canali di approvvigionamento dell'estasi, come venga spacciata e che tipo di clientela c'è in città. La pasticca rosa che provoca euforia dalle discoteche fino a serate eleganti. Dunque però l'MDMA provoca euforia, certo, ma con conseguenze gravissime per il corpo. Il questore di Teramo: casi isolati, nessuna emergenza sulla sicurezza in città. L'analisi dopo recenti fatti di cronaca. Nessuna emergenza di sicurezza in città a Teramo, la rassicurazione arriva dal questore di Teramo Pasquale Sorgonà, che ieri ha fatto un punto della situazione alla luce dei recenti episodi di cronaca e dell'allarme che questi hanno generato. Aula di danza al campus Delfico, presso i lavori in piazza Dante. Dopo richieste e le proteste della comunità studentesca, il coreutico ottiene nuovo spazio. La collocazione alla CONA ha scoraggiato le nuove iscrizioni, tengono invece primarie e secondarie. I sigilli della procura di Teramo scattati 2 anni fa il sequestro del convitto liceo Delfico in piazza Dante, però tra poco arrivano i lavori, meno male. Isola pedonale in centro e più parcheggi, la consigliera Angeloni contesta le misure sulla viabilità tra Madonna delle Grazie e Corso Vecchio. E ancora andiamo avanti. Rogo minaccia le case a Milano, 60enne viene ustionato, scusate, l'uomo è rimasto ferito nel tentativo di domare le fiamme a Milano. Pompieri impegnati anche tra A14 e località San Pietro. L'incendio a ridosso dell'autostrada si è innescato nei pressi della corsia in direzione nord tra Pineto e Roseto. Il comune deve 207.000 euro all'Unione. A campo l'opposizione torna all'attacco sui conti il rosso dell'ente e sulle fatture non pagate. Sono oltre 207.000 euro che il comune di Campi deve versare all'Unione dei Comuni Montani della Laga. E ancora veniamo adesso a un'altra notizia: cerimonia giornata di sport a Valvomano, l'evento nazionale in 200 città, domenica attività ed eventi in piazza dedicata a grandi e bambini. E ancora andiamo avanti: discariche, raffica di obiezioni, la regione respinga i progetti, associazioni, privati e amministratori hanno presentato osservazioni ai piani per i nuovi impianti, bocce osservatori, inquinamento e danni ai terreni, ora la bella palla passa alle autorità competenti. Dunque veniamo alla giornata del cuore dal 28 settembre presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Ci sarà la giornata del cuore dal 28 settembre. Si denuda davanti a una donna, denunciato a Martinsicuro, molestatore, si masturbava sul lungomare, filmato col cellulare e identificato. Il sindaco apre l'anno scolastico a Andretto, l'amministrazione viste alle scuole in occasione del ritorno tra i banchi, è arrivato anche il sindaco. Coniugi muoiono a mezz'ora di distanza l'un dall'altro, lui 90enne si è spento in casa a Villa Rosa per una malattia, lei 80enne era in ospedale.

Oggi i funerali della coppia. I due hanno lavorato alla scuola media di Martinsicuro con ruoli segretario e bidella. Sono stati sposati 61 anni. Centrodestra, scusate, prove di unità per il voto ad Alba Adriatica verso le comunali del 2028. Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati in pressing su Forza Italia. Scuola materna di Sant'Egidio al via nuova gestione. L'associazione Piccoli Germogli sostituisce le suore alla guida della struttura didattica. Vediamo adesso la sicurezza. Giulianova, Grimi dice la piazza non è più sicura, ma non riapre il bar di domenica. Il titolare dell'attività davanti alla stazione, in assenza di vigilanza, si ripetono risse anche a coltellate. L'ex edicola va riconvertita come posto fisso dalla polizia locale e sportelli informativa sugli autobus. E ancora, vediamo un'altra notizia. Mercato ittico a Giulianova libera i lavori, incaricata la ditta per la sistemazione di un pozzetto esterno alla struttura. Comunali del 2027 a Roseto, stretta per lanciare il patto per l'Abruzzo rosetano. Dunque, il sindaco Nunez frena, trovo difficile che si possa arrivare ad una soluzione positiva anche qui. E ancora, al Parco Patrizi in gestione al Roseto Calcio. È stato affidato temporaneamente al Roseto Calcio la gestione provvisoria del campo Patrizi. Ex piccionaia, sempre a Roseto, rimossi i sacchi con l'amianto, la ditta specializzata ha completato la bonifica dell'area. Mazzocchetti, eliminato il grave degrado. Troppi incidenti all'incrocio di Roseto, comune deve intervenire. Bisogna intervenire all'incrocio tra via Piave e via Rubicone, un punto troppo pericoloso e si sono verificati già gravi incidenti. Semaforo spento sempre a Roseto, c'è la protesta, rischi per auto e pedoni tra Statale 16, via Bozzino e via dei Campi. E ancora, Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, i moduli in arrivo a fine anno, il traslogo dei 100 alunni ospitati al centro di formazione di Piane Maglierici è previsto dopo Natale. La vice sindaca Di Marco, valutiamo se ristrutturare o demolire l'edificio inagibile del Borgo. E ancora, la Corare, l'erario di Silvi va in Calabria per una rassegna nazionale. Il gruppo protagonista alla 44esima edizione del Festival del Folklore di appunto in Calabria. E ancora, elementari senza tempo pieno, fuga di alunni a Notaresco. Non basta dire che di aver chiesto alle dirigenze, bisogna creare le condizioni per attivare il servizio. E ancora, signori, veniamo allo sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Allora, un Milan allampanato, il solito Milan. Io penso che Amorim non sia all'altezza, o comunque questa squadra non gioca, va bene, c'è qualcosa che non va, ma di brutto poi, perché si vede tale e quale questo Milan passeggia e non corre. Il Milan stecca col Benfica all'andata, 0-2 in Europa League, ma è un Milan che non c'è né in campionato e non c'è neanche in Europa League. Qualcosa bisognerà fare, forse manca diciamo un signore lì in panca che riesca a mettere a posto le pedine. No. Juve, Spalletti carica pressione e la medicina per poter vivere. Oggi tocca a Bianconeri contro il NEC. Luciano Spalletti sta vivendo il suo momento più delicato quando la Juventus, ma il tecnico di Certaldo ci è abituato a accettare la pressione e la medicina per imparare anche a vivere. Formula 1 2027, tornano Turchia e Portogallo, presentato il calendario del prossimo anno, fuori Barcellona e Zandvoort salgono a 10 le gare sprint. E ancora Serie C. È un Pescara a due facce, col Gubbio un pari amaro, uno il Pescol Delfino nella ripresa. Biancazzurri fermi a corro, domenica a Celvado, dagli ultimi 20 partiti. Cioè, però al posto serve pazienza con i ragazzi e continuare a lavorare, aspettando sicuramente che arrivino tempi migliori, ma bisogna fare presto. Dunque, meritavamo 3 punti, dice Inglese, qualche timore inizio, poi la reazione, tra poco sarò al top anch'io. Bisogna stare tranquilli, seguire il mister, arrivare agli scontri diretti in una forma tale da vincerli. E ancora, stiamo parlando sempre naturalmente del Pescara Calcio, della sua punta Inglese. Il Pineto si butta via solo un pari col Forlì. Cacca Barozzi porta avanti i Romagnoli, Alessandretti pareggia, ma i biancazzurri ne sfruttano la superiorità numerica. La squadra ospite rimane in 10 dalla mezz'ora del primo tempo per espulsione di Rosetti e lì bisognava approfittare. Barillari boccia i suoi, così non va proprio. Il tecnico non sono soddisfatto della prestazione, dobbiamo lavorare tantissimo. Teramo, triste di carattere, va a vincere a

0: Santa Maria degli Angeli per tre reti a uno. Il Diao riprende la corsa, attimi di paura per lo scontro Bartolini-Santarelli. Con questo risultato il Teramo va a 2 punti dalla Vigo Senigallia, che è l'unica squadra che ha vinto 3 gare su 3 ed è 9 punti. Ha vinto l'ultima partita il Vigo Senigallia fuori casa a Lanciano 2-1. I risultati: Angelano a Teramo 1-3, Giulianova a Termoli 0-0, Montecchio Gallo Pietralunghese 2-1, L'Aquila a Tretti Guascoli 0-0, Lanciano Vigor Senigallia 1-2, Maceratese Ancona 0-1, Notaresco Sant'Egigliese 1-0, Recreatese Foligno 4-1, Triestina Fossombrone 0-1 in classifica. I primissimi posti: Vigor Senigallia 9, Teramo L'Aquila 7, Montecchio Gallo 6, insieme all'Ancona, al Foligno e al Fossombrone. Prossima partita: il Teramo giocherà in casa contro il Giulianova. Che derby! Pomante, buona gara, ma bisogna migliorare nel finale. Il tecnico pensa di Giulianova, una sfida speciale che si prepara da sola. Speriamo che sia una festa. L'Aquila non sfonda, solo un pari in casa, finisce 0-0 con l'Atletico. Giulianova parte bene, non riesce a sbloccarsi, finisce 0-0 col Termoli. Nella presa Savacar espulso per proteste. Percolizzi, allenatore di Giulianova, dice: io non penso a dimettermi, se c'è qualcuno della dirigenza che vuol farlo io sono qui. Dunque il tecnico dice: sarei un vigliacco ad abbandonare i ragazzi in questo momento. L'espulsione ci ha veramente stesi, però insomma chiaramente da questo Giulianova ci si aspettava una certa reazione, che secondo me non c'è stata. E ancora Notaresco è glaciale, Mercuri affonda la Sant'Egigliese, finisce 1-0. Il rossoblù conquista la vittoria con una rete all'ultimo minuto di recupero per gli ospiti e il primo KO stagionale. E ancora andiamo avanti: il DS rossoblù di Nicola, 3 punti molto utili. Il tecnico Censori: nella ripresa ci siamo proprio persi. Il Lanciano perde con la capolista Vigor Senigallia 1-2 davanti a 2.500 spettatori. Pierantoni, il mister del Lanciano: peccato, perché abbiamo creato davvero tanto. Mentre il DS Leone guarda avanti: mi assumo la responsabilità dei risultati, ma non dobbiamo assolutamente scoraggiarci, perché chiaramente ci possiamo rimettere e subito. Dunque signori, vediamo adesso invece agli appunti di Radio Amica. Stop alle notizie che abbiamo. Prima una cosa importante come Casa Delfico e poi naturalmente gli appunti di Radio Amica. Prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando? Dunque è il momento delle hit dell'estate 2026. Da domani, venerdì 18 di settembre 2026, tornano le canzoni del Festival di Sanremo, da Amadeus a Conti. Gli ultimi anni, 5, 6, 7 anni di Sanremo, canzoni bellissime che facciamo riascoltare. Perfetto. Un'altra bella iniziativa firmata Radio Amica Internazionale, le canzoni di Sanremo ultimi 6-7 anni. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la settimana, la canzone più della settimana. Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Amica. Disco Novità, il disco proprio, la canzone novità del momento. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910, l'arredamento in città. In Abruzzo, di Sante Mobili, in certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Bene, Radio Domenica Show torna domenica 20 di settembre dalle ore 10:15 in poi con tantissimi ospiti. Bene, andiamo alle notizie riservate che abbiamo quest'oggi. Allora, sentiamo prima una cosa importante ed è questa, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento riservato, notizie riservate. I nostri super concorsi, dai primi di ottobre torna il nuovo super concorso di Radio Amica International. Dunque, ristorante Arlecchino da Sante, gran fine settimana, dunque chiama e prenotati al 347 37 64 271, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoretto Alto. Bene, ancora andiamo con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido. Un mondo di risparmio, servizi di qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Bene, andiamo avanti con la raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 17, stasera non puoi sbagliare, c'è carta e cartone. Vabbè, dopo le ore 20, carta e cartone sotto il portone di casa. L'angolo della fortuna, diamo i numeri perché stasera naturalmente c'è l'estrazione. Oggi si gioca, allora sentiamo, prego.
1: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Amica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Amica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Amica.
0: Ok, bene, diamo anche i giorni. Dunque, con il 17 di settembre siamo arrivati al giorno numero 260. Va bene, alla fine ne mancano esattamente 105. Mamma mia, come corre il tempo. Dunque, il sole è sorto alle 6:42, tramonterà questa sera alle 19:10. Bene signori, ci siamo. Dunque, è arrivato il momento della fortuna, ci andiamo subito, va bene. Allora, attenzione, carta e penna, diamo i numeri. Vabbè, il numero 149 del concorso. Dunque, ci sono in palio esattamente 28 milioni e 100 mila euro, vai, niente male come sommetta, eh. Passiamo al gioco del lotto, numeri consigliati, anzi ruote consigliati, Venezia e ruota nazionale, e i numeri sono invece 72, 74, 79 abbinati al 55 e 56, ripeto 72, 74, 79 abbinati al 55 e 56 sono le ruote e i numeri consigliati. Firenze e Genova 79, 81, 86 abbinati al 38 e 39, buona fortuna, perfetto. Dunque andiamo con adesso con le farmacie di turno, arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', prego regia, ci siamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo.
2: Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: E veniamo subito alle farmacie di turno. Allora, Teramo città, Sciarretta, via Riccitelli, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi a Teramo, Mucione Bellante, Foschi, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova, farmacia comunale, in Val Birata, a San Gabriele, Martinsicuro, Brunelli, Torano, Roseto di Buonaventura, sulla via nazionale, a Montefino, farmacia Montefino, a Castelli Isola, Orsini, Isola del Gran Sasso, Montorio, farmacia del Parco, a Prati, Crognaleto, a Teramo, Sciarretta, dietro la chiesa di Piazza Garibaldi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani, ripeto, è venerdì. Bene signori, tra poco le super classifiche e poi naturalmente l'oroscopo del giovedì da Radio Mica. Vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: 9 luglio 2027, Radio Mica fa 50, complimenti. Vediamo la classifica adesso dei dischi che hanno venduto di più nella settimana, hanno venduto di più. Al primo posto J-Ax, Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, al secondo CSA, In Viaggio, al terzo Michael Jackson, Thriller, al quarto Buena Vista Social Club, al quinto Artisti Vari, Italianissima, al sesto Kid Yugi, Anche gli Eroi Muoiono, al settimo Pink Floyd, Dark Side of the Moon, all'ottavo The Rolling Stones, al nono Ta Supreme, al decimo Holly, Tutta Vita Sempre. Per tra i dischi più ascoltati richiesti in radio, Madonna al primo posto con Danceteria, al secondo Peggy Goo Woman, al terzo Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, al quarto Ugly Moving to the Sun, al quinto Safe Parlare d'Amore, al sesto La Brancale con Partenope, Brancale e The Colors, al settimo Ernia, dedica all'ottavo Samurai J, Flamenco Paranoia, al decimo posto c'è Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Bene signori, ci siamo, dunque andiamo pure avanti perché adesso è il momento magico della chiusura di Primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Allora, se la regia è pronta possiamo andare, prego.
3: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complimenti Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, Dunque andiamo subito con l'oroscopo del giovedì 17 settembre 2026. Ariete, oggi la giornata sembra intenzionata a offrirti una soluzione piuttosto rapida rispetto a una questione di natura economica. Toro, è l'ultimo giorno in cui Chirone si trova nel tuo segno, anche se poi ad aprile sarà di ritorno e rimarrà per ben 7 anni. E ancora Gemelli, sembra che la luna ti inviti ad accelerare qualcosa il rapporto col partner, come se fosse arrivato il momento di dare assoluta precedenza all'amore. Cancro, il gioco dei pianeti rende possibile un'improvvisa accelerazione del lavoro, e come se ad un tratto i vari elementi necessari a fare questi passi venissero a coincidere con un rapido sviluppo. Leone, è il momento giusto se vuoi mettere a posto una questione delicata del lavoro. La configurazione ti offre l'opportunità di fare un passo che ti consente di sanare una ferita rimasta aperta. Vergine, l'opposizione tra Mercurio che ti governa e Saturno sarà esatta domani, ma già da qualche giorno i suoi effetti si fanno sentire attraverso un atteggiamento più rigoroso. Veniamo adesso invece alla Bilancia. La configurazione ti invita a sviluppare un atteggiamento più analitico che ti consenta di superare brillantemente un eventuale rallentamento del tuo procedere. Scorpione, nel rapporto con gli altri, in particolare col partner, oggi avrai la possibilità di eliminare un elemento che in qualche modo creava interferenze. Sagittario, rincalzare novità nella tua vita di tanto in tanto richiede anche un momento di pausa necessario a rimettere ordine ed eventualmente a correggere delle mosse inadeguate. Capricorno, le mosse che Chirone ti suggerisce di mettere in atto oggi nell'amore sono quasi invisibili perché cambiano innanzitutto il tuo punto di vista. Acquario, una questione legata alla salute che suscitava una sorta di sorda irrequietezza è destinata a svanire nelle prossime ore. Pesci, la giornata odierna è particolarmente stimolante per il lavoro, ti offre gli spunti che ti scuotono obbligandoti ad aprire gli occhi e a scoprire che qualcosa di importante si sta comunque muovendo. Veniamo adesso ai programmi in televisione stasera. Dunque su Sky c'è la partita tra Juventus e NEC. Il Milan ieri sera ha fallito col Benfica, la Juventus non può farlo, va bene. Spalletti comunque sulla graticola, se dovesse perdere o pareggiare anche questa comincia a diventare difficile. Le altre trasmissioni in questo giovedì su Rai 1, Napoli New York film drammatico, Rai 2 Italia Slovenia pallavolo, Rai 3 Le cose che non sai, Rete 4 Diritto rovescio, Canale 5 Grande fratello VIP, Italia 1 The Friend Film, la 7 Piazza Pulita, su TV8 Besiktas Olympic Marsiglia calcio Europa League, su 39 Paolo Cervoli Andavo a 100 all'ora spettacolo. Dunque signori, e poi per finire le comunicazioni di servizio. Allora cominciamo subito dal Radio Domenica Show, che torna in onda per la seconda puntata della nuova stagione 2026-2027, torna domenica 20 settembre 2026. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, i consigli architetto immobili per una giornata, per una scelta importante. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante Terra Montesilvano, Sabato del Tronto, lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla Amica musicalmente parlando? Per oggi è il momento delle hit dell'estate 2026, a seguire domani Festival di Sanremo, gli ultimi 6-7 anni di Sanremo su Radio Amica Internazionale, insomma gli anni di Amadeus e Conti, Carlo Conti, insomma il meglio del meglio. Veniamo ai festival, si riparte dai primissimi di ottobre, raccolta porta a porta. Oggi è giovedì 17, stasera va Carte e Cartone dopo le 20 sotto il portone di casa. Stanotte Fai l'amore, domani Nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Portateci un po' con voi quando andate all'estero, portate anche con Radio Amica un po' di Abruzzo. Va bene, ciao a tutti, grazie per l'ascolto.

0: sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.